dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie

0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Throw him to the lions.
1: Okay. Presenting.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende. Perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non ci abbandonarci
3: alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. E porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
1: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo Spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi li rimettiamo
0: ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio
1: e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro il Signore,
0: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo
0: dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
0: Riposino in pace. Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen. Amen.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciolto.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci. Lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando. Non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca. Una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio. Non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata è infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto. A più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
8: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da... ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quanti siete quest'oggi, tutti all'ascolto, ovviamente del Morning Show. Buongiorno da Graziano D'Andrea, oggi è giovedì. È una settimana che sta correndo in una maniera incredibile, cioè ci sono delle settimane che sembrano non finire mai e certe settimane che vanno invece velocissime. Ed è il caso ovviamente di questa, almeno per quanto mi riguarda, poi è una cosa anche soggettiva, voi che ne dite? Siamo pronti per stare insieme con il Morning Show, come al consuetudine, con delle cose interessanti, delle rubriche da seguire, poi la musica, quella non manca assolutamente. Allora andiamo con ordine, salutiamo intanto tutti gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Dicevamo giovedì 28 maggio 2026, 148esimo giorno dell'anno, siamo nella 22esima settimana. La Chiesa ricorda San Germano di Parigi, San Guglielmo di Gellone e San Lanfranco. Il sole è sorto alle 5.41, tramonta alle 20.35, la luna è crescente ed è illuminata all'85.4%. Vogliamo andare con il proverbio del giorno? Come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Ed è un proverbio cinese. Iniziamo bene con Jennifer Lopez e Nome Ames. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon ascolto, buon proseguimento in compagnia del Morning Show e Graziano D'Andrea.
3: Dime por qué lloras
4: de felicidad.

si sta facendo tardi, e allora andiamo velocemente a ricordare che sono già le 7:15.

0: 7 e 15 minuti.
1: E io che avevo detto, allora andiamo subito con la storia di questo 28 di maggio, torniamo indietro, vediamo cosa è successo. Il 28 maggio del 1509, in seguito alla ricaduta da una grave forma di polmonite che l'aveva colpita nel mese di aprile a Firenze, muore circa 45enne Caterina Sforza, duchessa di Imola e Forlì. 1533, dopo aver dichiarato nullo il matrimonio tra re Enrico VIII d'Inghilterra e Caterina d'Aragona, l'arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer proclama la validità delle nozze del re con Anna Bolena, da lui stesso celebrate il 25 gennaio. 1606, per una discussione su un fallo nel gioco della pallacorda, il pittore Caravaggio viene ferito e a sua volta colpisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni, con cui si era già scontrato in precedenza. 1805, in questo giorno muore a Madrid il compositore e violoncellista Luigi Boccherini, nato a Lucca nel 1743, ha tra le sue opere più celebri il minuetto in mi maggiore, opera 13, numero 5. 1889, i fratelli Edouard e André Michelin fondano a Clermont-Ferrand in Francia l'azienda Michelin con la produzione di pneumatici, diventerà uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 1936, il 23enne matematico britannico Alan Turing invia un articolo in cui descrive il modello che costituirà le basi dei futuri computer, teorie per le quali sarà considerato uno dei padri della scienza informatica. 1937, dopo l'inaugurazione pedonale, il ponte Golden Gate di San Francisco in questo giorno viene aperto al traffico automobilistico. Il via viene dato dal presidente statunitense Roosevelt da Washington con la pressione di un pulsante. 1953, a Hollywood, in questo giorno viene proiettato il primo cartone animato tridimensionale. Si tratta di una produzione di Walt Disney della durata di 10 minuti, intitolata Melody, in cui il professor Owl insegna a una classe di uccellini come trovare la melodia attorno a sé. 1961, l'avvocato inglese Peter Benenson fonda a Londra l'organizzazione Amnesty International con lo scopo di operare in difesa dei diritti umani, prevenendone o denunciandone le violazioni. 1966, mentre in Italia il singolo Michelle dei Beatles si conferma il più venduto della settimana, tallonato dalla fisarmonica di Gianni Morandi negli Stati Uniti, la prima posizione viene raggiunta da Percy Sledge con il brano When a Man Loves a Woman. 1968, dopo una settimana di ricerca, gli Stati Uniti divulgano la notizia che il sommergibile Scorpion, con il suo equipaggio di 92 persone, è disperso. Il sistema di sorveglianza subacquea progettato per rilevare i sottomarini sovietici ne aveva rilevato l'esplosione. La notizia verrà confermata ufficialmente il 5 giugno. 1969, in questo giorno, nella finale di Coppa dei Campioni giocato allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, il Milan batte gli olandesi dell'Ajax per 4-1, aggiudicandosi il torneo. Si continua a 7:19, buongiorno!

Il 28 maggio, nel corso della serie, sono successe tante cose, vediamo quali. Il 28 maggio del 1972, Duca di Windsor Edoardo VIII, che nel 1936, lo ricordiamo, abdicò al trono del Regno Unito per sposare Wallis Simpson, muore a Parigi all'età di 77 anni. 1974, una bomba esplode in un cestino per i rifiuti di Piazza della Loggia a Brescia, uccidendo 6 persone e ferendone almeno altre 100, due delle quali gravissime. Le indagini si rivolgono verso ambienti dell'estrema destra. Nel 1976, fischiato dalla folla durante un comizio a Sezze Romano, il deputato missino Sandro Saccucci esclama: "Non volete sentirmi con le buone, mi sentirete con queste", ed estrae una pistola e spara alcuni colpi in aria, fugge in auto esplodendo altri colpi di pistola. Nei disordini purtroppo muore Luigi Di Rosa, un ragazzo di 21 anni, e viene ferito il suo coetaneo Antonio Spirito. 1978, in una clinica romana muore in seguito a complicazioni dopo l'esplotazione di un tumore alla gola il musicista e direttore d'orchestra Enrico Simonetti. Tra i suoi successi, la musica dello sceneggiato Gamma in vetta alle classifiche di vendita. 1979, al Palazzo Zapeion di Atene, il presidente Costantino Scaramanlis firma i patti per l'adesione della Grecia alla Comunità Europea, diventerà membro della CE a partire dal 1 gennaio 1981. La domanda di adesione era stata presentata il 21 di giugno di 4 anni prima. 1980, un comando di terroristi della Brigata 28 marzo uccide a Milano lo scrittore e giornalista Walter Tobagi. Due di loro lo avvicinano in via Salaino mentre sta andando a prendere l'auto in garage poco lontano da casa sua in via Solari, gli sparano 6 colpi di pistola. 1987, eludendo le difese aeree sovietiche, il 19enne pilota tedesco Matthias Rust atterra con un aereo privato sulla Piazza Rossa di Mosca. 1997, Linda Finch riesce a completare il tentativo di giro del mondo in volo in solitaria, in cui Amelia Earhart scomparve 60 anni prima. Partita da Auckland il 17 marzo, tocca terra 36 volte in 18 nazioni e arriva nello stesso aeroporto dopo aver percorso 26.000 miglia. 1999, dopo l'anteprima riservata a un ristretto numero di personalità, torna in esposizione sulla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano L'ultima cena di Leonardo da Vinci, l'opera di restauro è durata, pensate, 22 anni. Nel 2000 il settimo presidente di Israele, Zev Weizmann, rassegna le dimissioni in seguito a pesanti accuse di corruzione, ma ricoprirà la carica fino alla designazione del successore ad interim prevista per luglio. Nel 2003 il Milan, la squadra vincitrice del torneo di Champions League. Nel 2008 in Nepal viene proclamata la Repubblica con capitale a Kathmandu. Nel 2013 dal cosmodromo di Baikonur viene lanciato lo Soyuz TMA-09M verso la stazione spaziale internazionale. Nel 2017 Tom Dumoulin, il vincitore della 100ª edizione del Giro d'Italia, conclusosi a Milano, è la prima volta nella storia del Giro che viene vinto da un ciclista olandese. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 28 di maggio, ma noi abbiamo ancora tante cose da raccontare, ovviamente, quindi bevetevi il vostro buon caffè, fate questa buona colazione insieme a noi e gustatevi la nostra musica. Dico.

0: Il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e gli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Oggi è il vostro compleanno, vi giungano i nostri migliori auguri. Passate una bella giornata insieme a noi. Oggi sono nati anche Ian Fleming, scrittore, quello che ha inventato il mitico James Bond. E poi Gladys Knight, cantante, la ricordiamo per Every Beat of My Heart, ma tanti altri bellissimi brani, assolutamente. E poi Rudolph Giuliani, politico statunitense, ex sindaco di New York. John Fogerty, cantante di Creedence Clearwater Revival. Patch Adams, medico e attivista sociale. Roland Gift, cantante dei Fun Young Cannibals, quelli di She Drives Me Crazy. Valerie Dor, Monica Stucchi, cantante The Night, Get Closer, i suoi più grandi successi. Omar Pedrini, cantante, autore, conduttore TV. Kylie Minogue, cantante e attrice. Enrico Cremonesi, musicista e direttore d'orchestra. Chiara Mastroianni, attrice. Eleonora Casalegno, conduttrice TV e attrice. Matteo Maffucci, cantante degli Zero Assoluto. Colby Kylat, cantante, e Karima, cantante. Li abbiamo ricordati. Bene, è tutto a posto, possiamo proseguire, anche perché la prima mezz'oretta scarsa se n'è andata, ma noi continuiamo ancora il nostro morning show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Voi lo sapete che questo è il momento dell'oroscopo, certo, e sentiamo già le note che ci dicono che dobbiamo andare subito con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, un collega troppo chiacchierone potrebbe farvi perdere il filo del discorso proprio mentre siete concentrati, usate la cortesia per allontanarlo. Toro, magari non è il momento per un matrimonio, ma parlare di convivenza davanti a un bicchiere di vino questa sera vi farà sentire finalmente una squadra unita. Gemelli, finalmente si diradano le nebbie dell'incomprensione, un lungo abbraccio varrà più di mille discussioni fatte per avere ragione a tutti i costi e ritrovare la serenità. Cancro, arrestate la vostra corsa se sentite che state perdendo di vista la qualità. Oggi la fretta potrebbe portarvi a commettere degli errori costosi, evitate polemiche con il capo. Leone, qualche piccola noia burocratica rallenta la vostra ascesa professionale. Portate pazienza e controllate bene ogni virgola dei documenti prima di firmarli e inviarli. Vergine, avete una grande energia creativa che vi permette di superare ogni ostacolo in ufficio. La vostra allegria è magnetica e attira persone che hanno bisogno di luce. Questi primi sei segni zodiacali, fra poco gli altri sei, quindi dovete portare pazienza e continuare a fare la vostra colazione o quello che dovete fare, e nel frattempo continuiamo in musica.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte, io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

Seconda parte del nostro oroscopo di questo 28 maggio, continuiamo con il segno zodiacale della Bilancia. Sapete essere molto convincenti quando volete. Usate questo carisma per proporre al partner quel cambiamento che sognate per la vostra vita insieme e per il futuro. Scorpione, curiosando in un mercatino dell'usato, in un negozio di dischi, potreste fare un incontro che cambierà i vostri programmi per la serata. Siate socievoli e aperti alle novità. Sagittario, un nuovo compito vi sembrerà inizialmente difficile, non scoraggiatevi e chiedete consiglio a chi ha più esperienza. Giornata nervosa per chi lavora con il pubblico. Capricorno, sentite il peso di un incarico che non vi stimola più. Non mollate proprio ora, ma iniziate a guardarvi intorno con estrema discrezione e cautela, senza fretta. Acquario, un libro prestato o regalato diventerà il pretesto per una conversazione che durerà ore. La vostra affinità intellettuale è davvero al top. Provate a cambiare profumo o stile. Pesci, guardando un film romantico o leggendo un libro, troverete oggi le parole giuste per dichiararvi a chi vi piace. La timidezza sta per svanire definitivamente del tutto. Capito? Questi dunque i segni zodiacali di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Continuiamo ancora, lo facciamo in musica con le poesie clandestine.

Ed eccoci puntuali anche alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Trump gela l'Iran sull'intesa. L'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega, ma la Premier va avanti. La tela di Meloni è fitto per convincere l'Europa sui fondi per l'energia. Spagna, il leader a Roma dal Papa, severi in caso di irregolarità. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ancora al centro di uno scandalo insieme al Partito Socialista. Pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato premier. La Repubblica, Milano ucciso in stazione caccia una gang di latinos. Kiev, nell'Unione Europea governo diviso. Sánchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del PSOE. La Stampa, aiuti ai giovani, l'ultimo flop, sprecato il PNRR. L'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione. No al culto della guerra, pizza balla, Gaza è stata uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato. Il Fatto Quotidiano, guerra fondai, governo litiga su armi e droni a debito e sull'Ucraina nell'Unione Europea. Del Master & Company, dopo MPS c'è il bis sulle chat con Caroccia. Zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici. Il Resto del Carlino, legge elettorale in aula ma è scontro sui tempi. Ucciso a 22 anni dalla gang, Milano, la sicurezza è un caso. Stati Uniti, Iran, lite su Hormuz, Pasdaran, gestione a noi. Trump, lo stretto sarà aperto a tutti. Assedio a Sánchez, il premier non lascio. Il Messaggero, ostacolo Hormuz per l'intesa, Iran c'è la bozza d'accordo, ma Trump li gela, non siamo soddisfatti. Villa Borghese come Central Park, il rilancio parte da Piazza di Siena verso l'apertura 24 ore su 24, legge elettorale col testo, l'opposizione no a forzature. Proseguiamo con La Verità. Che disastro i miti della sinistra italiana socialista, socialisti con i soldi degli altri. Dopo i guai di Zapatero, la Guardia Civile perquisisce la sede del partito di Sánchez a Madrid a caccia di prove su finanziamenti illeciti. L'idolo di Elli però si incolla alla poltrona. Si allarga l'inchiesta sugli arbitri, silurata l'unica donna, ma era stato rivelato già tutto in TV mesi fa. Bomba rosso-verde sul ponte degli italiani. Domani il solito sciopero dei trasporti con le motivazioni più varie: pro Palestina, contro la guerra, il governo, eccetera eccetera. Sabato paralisi in Trentino Alto Adige, gli ambientalisti bloccano il Brennero, gravi danni al turismo. Il Giornale, l'Italia che verrà, anzi che c'è già, polemica sulle strade bloccate dai musulmani che festeggiano il sacrificio. E oggi un nuovo sciopero, paese fermo per Gaza. Sprint sulla legge elettorale, servirà a indicare il premier. Spagna perquisita la sede socialista, Sánchez assediato. Proseguiamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico. Ristoranti, concessionari, auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Al via dal 2032, vivere sulla Luna, la NASA accelera, saranno italiane le prime abitazioni. Cartelle arretrati senza freni, 1.331 miliardi di mancati incassi. Orsini, Bruxelles semplifichi per far correre le imprese. Wall Street azzera il premio alle azioni rispetto ai T-bond. Continuiamo allora con i giornali sportivi. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. L'Inter fa palestra, pronti 40 milioni per l'Atalanta. Marotta, bastoni, resta. Milan, chi si rivede? Rangnick, l'incontro a Vienna. Cardinale e Ibra cercano un capo dell'area tecnica, il tedesco vuole scegliere allenatore staff, ma Iraola dice no, va al Crystal Palace. Italiano o Allegri, volatone a Napoli. Pirlo è esclusivo, Italia serve coraggio, oggi sarei in Premier.
Il colpo di McEnroe Sinner a Parigi senza avversari migliora sempre. Leggenda rosa, giro, tappa a Valgren, Vingegaard, il pescatore di maglie. Continuiamo con il Corriere dello Sport, maxi italiano ad oltranza, panchina del Napoli, dietro la clamorosa sfida a due. De Laurentiis ha deciso su chi puntare per il dopo Conte, ma tiene aperte entrambe le strade. Allegri può risolvere il contratto con il Milan, Vincenzo incontra il Bologna. Mercato Inter, Kivu, ecco chi vuole, Curtis Jones o Conè, Palestra è un difensore di centrodestra. I campioni d'Italia hanno idee chiare, poca fretta, le richieste di Chris. Le strategie di Comolli, Juve almeno tre colpi per Lucio. Entro il weekend il vertice di mercato per pianificare, il sacrificato potrebbe essere Bremer. Milan si complica la pista Iraola, non è convinto della proposta economica del progetto, Rex Savi il favorito. L'attesa di Paratici, Fiorentina, Grosso si deve liberare. Pellegrini esclusivo, ci siamo liberati, noi a casa del capitano della Roma, sono risposte di coppia. Roland Garros, Inner contro il caldo e l'altro Cerundolo. Tutto Sport, il Toro incontra Abate. La Juve, Alisson, deciditi, il portiere brasiliano aspetta di sapere se sarà titolare nel Liverpool, arriva l'ultimatum, la rivincita, Maldini, stronca Cardinale, il Milan va su Glasner. Araujo KO, trionfa il Crystal Palace di Mateta, la Champions con l'Arsenal per l'Italia, magia Genoa, mi ha stregato grazie De Rossi, intervista ad Amorim. La giustizia sportiva così non va bene, Sinner a Parigi gioca nel forno, lacrime Paolini. Oggi Sinner a mezzogiorno con Cerundolo. Bene, è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani, oggi in edicola. E noi salutiamo a questo punto gli amici di Radio Tiguglio Web, che ci salutano, ritorneranno domani mattina a partire dalle 7.09. Per arrivare alle ore 8 vi regalo un bel brano di Ivano Fossati che si intitola Viaggiatori d'Occidente. Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning show.
2: Ci siamo, eccoci qua, seconda parte del nostro consueto appuntamento con il morning show anche per questo giovedì 28 maggio 2026. Abbiamo salutato gli amici di Radio Tegulio Web, ma continuiamo ovviamente su Diffusione Europea, Radio Attività, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Abbiamo tante cose ancora, tante cose da raccontare, sul quale anche soffermarci, come ad esempio questo caldo che si è fatto sentire in questi giorni. Insomma, siamo qualcosa come 7-8 gradi in più rispetto al periodo e insomma siamo tutti un po' preoccupati, sarà una lunga calda estate, ma no, questo non vuol dire, naturalmente già si prevede un abbassamento delle temperature da qui al weekend. Insomma, siamo comunque all'interno di una bolla di calore, o come la chiamano, heat dome, che è un fenomeno atmosferico che ha colpito in questo caso l'Europa e si verifica quando un'area di alta pressione resta ferma sopra una regione per diversi giorni consecutivi. Questa sorta di cupola intrappola l'aria calda al suolo e blocca l'arrivo di aria più fresca e umida. Bene, l'aria scendendo si comprime, si riscalda ulteriormente, mentre il cielo sereno aumenta il riscaldamento del terreno durante il giorno. In questo modo le temperature restano elevate anche per periodi prolungati. Il fenomeno può causare anche ondate di calore intense, siccità, rischi seri insomma per la salute. Quindi cerchiamo, come avete sentito anche dell'informazione eccetera, di in questi giorni essere un po' più attenti, uscire nelle ore più fresche, fra virgolette, si possono definire così. Quindi mi raccomando, perché veramente non si scherza. Poi questo non vuol dire, ripeto, che andremo avanti così per tutta l'estate, perché sennò si è incominciato veramente presto e tante volte quando si comincia presto magari l'estate finisce prima. Non va bene, non va bene assolutamente. Speriamo, incrociamo le dita, nel frattempo continuiamo, vai. Ah, ogni tanto lo troviamo nuovamente insieme a noi, Lucio Battisti non può assolutamente mancare. No, perché ogni tanto un po' di Battisti ci vuole proprio. Eccolo qui ancora una volta, lo salutiamo dicendo ancora tu.
3: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

Ancora tu, Lucio Battisti insieme a noi ci ha portato alle 8 e 16 minuti primi. Buongiorno a tutti coloro che sono arrivati un po' in ritardo stamattina, eccetera. Abbiamo una notizia un po' particolare, curiosa. Sapete che ogni tanto andiamo a curiosare in giro, andiamo negli Stati Uniti perché si è verificato un episodio tanto insolito ma anche quanto pericoloso. Una donna è rimasta ferita dopo che un cane ha accidentalmente fatto partire un colpo di fucile a pompa. Sì, avete capito bene, un cane. Secondo le ricostruzioni, l'animale si trovava all'interno di un veicolo insieme a un'arma da fuoco carica quando, muovendosi sul sedile, avrebbe premuto il grilletto. Queste sono quelle cose che capitano solo negli Stati Uniti, una cosa incredibile. Uno gira così con un'arma da fuoco carica in macchina. Il colpo è partito all'improvviso e ha raggiunto la donna che si trovava nelle vicinanze dell'auto. È stata subito soccorsa, trasportata in ospedale, le sue condizioni comunque non sarebbero risultate gravi. Le autorità hanno cercato di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma il caso riaccende proprio l'attenzione sulla sicurezza nel trasporto delle armi da fuoco, soprattutto quando non sono adeguatamente messe in sicurezza. Cioè, uno gira così, con un'arma da fuoco in macchina, tranquillo, sono andato a fare un giro, eccetera. Il cane poverino cosa c'entrava? Ah, che brutte cose sentiamo, mamma mia. 8 e 18, buongiorno, buongiorno. Vi regalo un bel brano di David Bowie che sono sicuro potrebbe diventare un grande successo. Ma dite che lo è? Certo che lo è, lo riascoltiamo insieme stamattina. Starman. Starman.

andare a dare un'occhiata alle classifiche, le canzoni più vendute in Italia il 28 di maggio nel corso della storia. E allora iniziamo immediatamente. Il 28 maggio del 1960, numero uno nella classifica di vendita in Italia, Scandalo al Sole, Percy Faith. 1966, ancora loro, Beatles con Michelle. 1977, l'abbiamo appena ascoltato, Lucio Battisti, però in quell'anno numero uno era Amarsi un po'. Saltiamo il 1983 perché lo ascoltiamo. 1988, il grande Tullio De Piscopo con Andamento Lento. 1994, un brano da discoteca divertentissimo, Eins, zwei, Polizei, dei Modo, numero uno. Ma cos'è che andiamo ad ascoltare? Qual è il brano che andiamo ad ascoltare? 1983, 28 maggio, numero uno. Questo è riconoscibilissimo, come si suol dire. Il brano di Michael Jackson, Billie Jean, che ti fa ballare, ti fa muovere le gambe anche se non lo vuoi. Perciò eccolo qui questa mattina, proprio per metterci di buon umore nell'affrontare la mattinata di questo giovedì 28 maggio 2026.

numero uno Michael Jackson, Billie Jean, l'abbiamo ritrovato anche quest'oggi. Bello ritrovare questi grandi successi di sempre. Leggevo di un litro di diesel a 19,9 centesimi. Com'è possibile? Un prezzo incredibile, soprattutto al giorno d'oggi, che ovviamente ha attirato orde di automobilisti in cerca di un pieno in saldo. È successo nella stazione di servizio di Avelengo, piccolo paesino in provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige. Va detto, era un guasto elettronico che ha provocato lo sconto involontario, secondo quanto riportato dal Neue Südtiroler Tageszeitung, il giornale, che per diverse ore il diesel è stato erogato in un distributore al prezzo di 19,9 centesimi al litro, un'offerta speciale, mettiamola così, che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire. Come confermato al quotidiano anche dal sindaco Anna Planck, il prezzo scontato ha provocato scene di puro caos. Si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche. La magia è durata fino all'esaurimento delle scorte di carburante. Ecco, la causa di questo involontario sconto sul carburante è stato un errore elettronico. La stazione di servizio in questione è una cosiddetta ghost station, stazione fantasma. Si tratta di distributori self-service in cui non è presente alcun gestore o dipendente. Hai capito? E quindi è andata così. Vabbè, sono cose incredibili, 19,9 centesimi per un litro, non male, assolutamente. Andiamo ad ascoltare l'ultimo lavoro di Arisa, si intitola Rugiada.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

segnatevi questa data, cari amici ascoltatori, attenzione, 12 agosto 2026. Il 12 agosto del 2026 di quest'anno il cielo offrirà uno degli eventi astronomici più spettacolari degli ultimi decenni, un'eclissi solare totale visibile in gran parte d'Europa. La fascia di totalità attraverserà soprattutto Groenlandia, Islanda e nord della Spagna, ma anche l'Italia potrà assistere a un oscuramento molto intenso, particolarmente evidente nel nord del paese. Il fenomeno si svilupperà nel tardo pomeriggio di questa giornata, quando la Luna inizierà a coprire progressivamente il Sole, creando degli effetti di luce particolarmente insoliti, trasformando i colori del tramonto. Le condizioni di osservazione varieranno a seconda della località. Le zone italiane più favorite saranno quelle del nord-ovest, in particolare la Liguria occidentale. Tra Ventimiglia e Sanremo l'oscuramento raggiungerà quasi il 95% del diametro solare. Anche città come Torino, Milano e Genova supereranno il 93% di copertura, mentre Brescia, Verona, Padova e Trieste avranno comunque una visibilità eccellente. Più si scende verso il centro e il sud, minore sarà la porzione di sole coperta. A Roma si arriverà a circa il 65%, mentre a Lecce e Siracusa il fenomeno sarà meno marcato, pur restando comunque chiaramente visibile. Per osservare l'eclissi non basterà però questa elevata, come dire, copertura del sole. Anche il meteo avrà un ruolo fondamentale, assolutamente. Bisognerà vedere ovviamente come sarà la giornata. Le regioni meridionali e le località costiere offrono statisticamente cieli più sereni nel mese di agosto. Inoltre sarà importante anche scegliere punti con una visuale libera verso ovest o nord-ovest, evitando zone urbane o pianeggianti dove il sole potrebbe essere nascosto dagli ostacoli all'orizzonte, ok? Bene, dopo aver ricordato questa cosa, segnatevelo questo, è importantissimo. Torniamo alla musica, che credo sia la cosa importante e fondamentale delle nostre mattinate insieme, almeno credo il titolo del brano di Ligabue.

0: Ed ecco a voi Renato Lorenzi, buongiorno.
1: Come dei migliori film.
0: Come dei migliori film.
1: Vabbè, insomma, noi qui stiamo ancora bene, sai, caro Graziano, sì. Perché io leggo che a Chicago, per esempio, ci sono i giovani in rivolta, e adolescenti fuori controllo, sai?
0: Sì, che succede? Che succede?
1: Stanno spruzzando, se la prendono con le auto della polizia,
0: che cosa?
1: Degli estintori, no? E spruzzano con questi estintori, mentre queste auto passano della polizia, spruzzano allegramente gli estintori, ma è una cosa veramente, non sanno più cosa inventare.
0: No, perché non sanno più cosa fare, sono
1: non
0: così.
1: Non sanno più cosa fare per passare il tempo.
0: Sì, quindi, sì, è vero.
1: Fanno
0: è vero.
1: Tutte queste cose qui.
0: Vero.
1: Vabbè, comunque, attenzione, sempre molta attenzione, cari ascoltatori, specie se andate al teatro La Scala di Milano.
0: Ah, perché?
1: Ecco, lì non ci sono più, sai, solo musica, arte, cultura, spettacolo, eccetera, no? Sono state installate molto recentemente 11 telecamere che si chiamano Advance. Sono capaci di riconoscere i volti, tracciare movimenti, effettuare analisi comportamentali.
0: Ecco,
1: si parla di profilazione automatizzata degli individui negli spazi pubblici.
0: Che bello.
1: Ecco, la spacciano sotto questa bellissima...
0: Sì.
1: Perché sai, quando non sanno cosa dire, ti fanno una frase così che uno non capisce niente, dice, però se è per questo
0: allora
1: può
0: andare.
1: Hai capito? Ecco, ma c'è un dettaglio ancora più inquietante, sapete, cari ascoltatori? I dati vengono gestiti da Amazon.
0: Hai capito?
1: Queste telecamere mandano i tuoi dati, li mandano ad Amazon.
0: Che simpatici.
1: Attraverso la piattaforma web. E questo significa che la vostra privacy viaggia dentro queste infrastrutture di questa multinazionale americana, capito? Tu vai alla Scala a vedere uno spettacolo e sei online in America.
0: Che bello, ma sono cose belle della tecnologia, della digitalizzazione, sono cose.
1: Alla fine l'importante, sai, è esserne consapevoli, no?
0: Sì, appunto.
1: Ne sei consapevole, sai che a Milano è così.
0: Basta non andarci.
1: Peccato però, perché voglio dire,
0: peccato,
1: è un bel posto, no?
0: Questo
1: è uno dei simboli culturali italiani, dietro la Scala, è diventato laboratorio di sorveglianza intelligente.
0: Che bravi,
1: se ne può veramente più.
0: Vabbè.
1: Stato proprio esagerando.
0: Mi pare di sì, che hanno poi superato i limiti, ma
1: intanto
0: poi li supereremo noi.
1: L'altro ieri parlavamo degli infermieri indiani che arrivano nelle corsie degli ospedali italiani, no?
0: Sì,
1: anche questo.
0: Vero.
1: Ecco, non sarebbe neanche male la cosa se questi infermieri non conoscessero nemmeno una parola di italiano, capito? Arrivano qui, sono bravi infermieri, non dico di no, ma se gli dici di fare un prelievo venoso, magari gli fanno un clistere, no?
0: Sì, esatto. Cioè,
1: hai capito? Perché non capiscono cosa gli hai chiesto.
0: Diventa un problema.
1: Le conseguenze possono essere anche un po' importanti, no?
0: Ma è colpa tua che non sai parlare la loro lingua.
1: Non sai parlare chiaro, infatti.
0: Oppure l'inglese, tu che sei portato per l'inglese, devi parlargli in inglese, quindi è chiaro.
1: Esatto. Questa qui è una cosa che dobbiamo consigliare un po' a tutti
0: Bene.
1: Comunque parliamo di Sniffolo, caro
0: Graziano. Nostro amico Sniffolo, come sta?
1: Il nano vigliacco è fuggito in Germania.
0: No, ma non può essere, non esiste. No, questa è una fake,
1: È una fake secondo te?
0: Sì.
1: No, invece è una cosa vera, è fuggito in Germania. Dopo gli avvertimenti ovviamente di Mosca, che riguardavano tutti gli obiettivi sensibili dell'Ucraina, eccetera, che è successo quello che è successo.
0: Se l'è data a gambe.
1: Quindi.
0: Ma nessuno lo dice però.
1: Nessuno lo dice, però tu lo
0: sai.
1: Certo, ci sono critiche, sì, qualche critica, un po' di malcontento, sai, in Ucraina non sono tanto contenti di questo comportamento.
0: No,
1: è un po'
0: immagino.
1: Come il capitano della nave, sai, che dovrebbe essere l'ultimo ad abbandonare la nave, questo invece è il primo che abbandona.
0: Lui
1: la nave.
0: Lo schettino ucraino.
1: È chiaro che la Russia a questo punto non vuole colpirlo direttamente.
0: No,
1: no?
0: Non gli conviene.
1: Perché deve essere preso dal suo popolo,
0: sai?
1: E quindi lo fanno apparire sotto queste vesti qui.
0: Ho capito.
1: La Russia, intanto sappiamo, è già arrivata a Kiev e colpirà obiettivi strategici, continuerà a colpire perché non è che ha finito.
0: Certo.
1: Ecco, non colpirà bambini nel sonno come hanno fatto
0: gli
1: altri, no? Però gli ucraini si sono svegliati, sai, caro?
0: Sì.
1: Si sono un po' svegliati, vedo ci sono dei movimenti, stanno chiamando i loro capi nazisti.
0: Davvero?
1: Ecco.
0: Ma come mai questo non si racconta questa parte?
1: Nessuno lo racconta,
0: no,
1: i nostri media, i giornali,
0: cioè diciamo che
1: nessuno.
0: Il dissenso sta aumentando all'interno.
1: Il dissenso sta aumentando, sì. Ma qui c'è un diktat, non si può parlare di certe cose, non si può parlare.
0: Lo so.
1: E qui siamo nell'Europa dei massoni, no? Che finge di non sapere.
0: Difatti, ecco.
1: Però c'è un detto antico sempre valido, secondo me, che dice chi sbaglia paga. Prima o dopo vedrai che...
0: E attenzione ai cocci, eh?
1: Attenzione ai cocci, i nodi comunque arrivano sempre al bene.
0: Sempre. Adesso andiamo avanti così per due ore di luoghi comuni.
1: Per due ore di proverbi, sì.
0: Esatto, perché non è mai troppo tardi, oserei dire. Insomma.
1: Non è neanche mai troppo tardi,
0: ecco,
1: tardi anche per il Ministero della Salute. Il Ministero della Salute ce lo presenta come una risposta di emergenza all'influenza aviaria.
0: E dai,
1: così hanno detto.
0: Mamma mia.
1: Invece un piano di vaccinazione di massa. Ecco. Mi ricorda qualcosa questa cosa qui delle vaccinazioni di massa?
0: Sì, ho dei vaghi ricordi.
1: Non so perché ho qualche ricordo un po' vago, ma ce l'ho.
0: Esatto.
1: Ecco, e questa volta però coinvolge i tacchini e le galline ovaiole. È un esperimento pilota, sai caro Graziano. Questo è un articolo che ho recuperato dai giornalisti di BioBlu che ci dice che ma guarda che parte un po' proprio dall'Italia, poi tra l'altro
0: come sempre
1: mi sospettisce un po'. Ecco, è un esperimento di cui non si è sicuri, non si è sicuri di nulla di questo esperimento, nemmeno che faccia più male magari della malattia.
0: Ah, probabile.
1: Quindi sono interrogativi che sono abbastanza inquietanti.
0: Certo.
1: Ed è stato intervistato, in questo caso qui, Leonardo Guerra, che è un biologo molecolare ed esperto di malattie infettive.
0: Bene. E che
1: Leonardo
0: dice?
1: Guerra ha denunciato anomalie burocratiche intanto ed omissioni che toccano da vicino la nostra salute ed il futuro dell'alimentazione umana.
0: Bene, ecco. ottimo, perfetto.
1: Il vaccino, dice Guerra, non ferma il contagio, attenzione, e non interrompe quindi la catena di trasmissione di questo virus,
0: ecco.
1: Questo fantomatico virus.
0: E quindi a cosa serve?
1: Quindi non è un vaccino, io direi.
0: No,
1: più che altro.
0: Di solito i vaccini hanno un altro ruolo, insomma.
1: Esatto,
0: sì.
1: E poi si scopre che i poveri allevatori devono sostenerne i costi.
0: Sì, certo.
1: Non è che te lo danno loro, dico guarda, tu questo gratis, facciamo noi, eccetera. No, quindi devono anche pagarselo.
0: Ma...
1: Ecco. E questi vaccini, chiamiamoli vaccini, tra virgolette, sono a vettore virale ingegnerizzato.
0: Eccolo.
1: Ecco, anche qui una parola strana, hai capito, in tutto questo.
0: Sì.
1: Vettore virale ingegnerizzato. E praticamente ingegnerizzando sta cosa si va a produrre la proteina spike
0: eccola qui.
1: Quella che veniva prodotta, ricordiamo, con il vaccino quello COVID, ecco. Quindi diciamo, questi sono farmaci, dice il Ministero della Salute, il nostro Ministero della Salute, autorizzati in condizioni eccezionali.
0: Però quali sono in questo momento le condizioni eccezionali? La mia domanda
1: è esatto. Allora, se per tanti anni si è andati avanti con il sistema di controllo, eccetera, eccetera, potenziamo quello, no? Voglio dire,
0: no.
1: Non serve che andiamo a vaccinare animali.
0: Come fai a sterminare tutti se tu vai avanti come prima? No,
1: non è un sistema, non è un sistema giusto.
0: Non è un sistema valido.
1: Quindi, sai, non ci sono gli studi di sicurezza, non sono stati fatti studi di sicurezza.
0: Ma perché devo farlo? Ma non esiste.
1: Io direi, perché tanta fretta per una malattia, chiamiamola così, endemica?
0: Perché il 2030 si avvicina, dobbiamo eliminare più gente possibile.
1: Il 2030 è sempre più vicino, è vero.
0: Esatto. Perché...
1: Tu pensa che da quasi un secolo praticamente si gestisce questa malattia delle galline, chiamiamola così, in sicurezza, con dei protocolli, no?
0: Certo.
1: Che ci sono già.
0: Ecco. Ovvio.
1: Ecco, e poi l'anomalia, anche questa anomalia che è tutta italiana. Ed è vietata l'esportazione all'estero. Una domandina, così un tarlo nel cervello, no?
0: Fatevi una domanda e datevi una risposta, come dicevo.
1: Noi, cari ascoltatori, noi sì, però possiamo mangiarla, sta cosa. Noi tranquillamente non possiamo portarla nel resto dell'Unione Europea e neanche all'estero, ma noi possiamo mangiarla.
0: Però basta non mangiarla.
1: E bastano mangiare.
0: Qua non si mangia, non si va in giro, non si fa più niente. Dimmi.
1: Gli animali che sono sottoposti a questa sperimentazione non sono neanche segnalati in etichetta, non è obbligatorio segnalarlo.
0: Se no,
1: sarebbe troppo facile.
0: Come fai a cascarci? Scusa.
1: Tu vaccini l'animale e poi lo scrivi in etichetta.
0: No.
1: Ma tu pensa che Mario Draghi non è ancora arrivato. Mario Draghi al G30, dichiarò che c'è la necessità di far scomparire le medie e le piccole imprese.
0: Chiaro.
1: Capito? L'ha detto lui.
0: È bravo lui.
1: Quanto... Gli qui il rischio concreto è quello di perdere l'accesso al cibo sano e naturale.
0: No, ma ormai l'abbiamo già perso, ma comunque va bene.
1: Ecco. Leonardo Guerra conclude dicendo un buon padre di famiglia sa come tutelare la salute dei suoi figli.
0: Sì, ma non so, qui non c'è nessun padre buono.
1: No, in questo caso qui no.
0: No.
1: Però quando c'è un metodo che funziona, potenzia quello senza imbarcarsi in avventure di cui nessuno può dire che il rischio non ci sia.
0: Mai infatti. Vabbè.
1: Però Mario Draghi,
0: ecco adesso
1: Mario Draghi,
0: sì. Che
1: oggi
0: dice?
1: Parlando con la moglie, la moglie fa: caro, ma a te interessano le grandi firme?
2: Sì, cara, ma solo sui grossi assegni.
0: Ma no, vabbè. Che risposta volevi
1: dire? Non è uno che segue molto la moda,
0: a lui
1: piacciono gli assegni.
0: Infatti,
1: perché è un economista.
0: D'altra parte il diavolo veste Prada. Bene, vado. Grazie Renato, ci ritroviamo.
1: Buona giornata,
0: ci ritroviamo domani. Ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento consueto con il nostro morning show. Abbiamo veramente esagerato oggi con il nostro Renato Lorenzi. Domani mattina 7:09 l'appuntamento con le nostre radio, saremo presenti: Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Grazie per essere stati con noi, passate un buon giovedì, domani già venerdì, pensate, è una cosa incredibile. Vi aspetto qui come al solito e vi lascio all'ultimo brano che ci accompagna per arrivare esattamente alle ore 9. David Guetta con I'm Good Blue. Buongiorno e buon proseguimento. Ciao da Graziano D'Andrea.

0: 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. L'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in corso.
2: Diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in UE. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Co Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. L'ambasciata di Mosca intanto accusa: l'Italia non ha condannato raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev.
3: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita ad Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri l'Albanese presentando il suo libro a Milano.
2: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
3: Dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L'agitazione interessa il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma anche i treni Italo con possibili cancellazioni e variazioni lungo tutta la rete italiana. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale con autobus, tram e metropolitane a rischio in diverse città.
2: Il tennis, giornata amara quella di ieri per gli azzurri a Roland Garros, out Federico Cina battuto dal lucky loser Jesper De Jong. Nulla da fare per Lorenzo Sonego che ha perso contro il numero 24 del seeding Tommy Paul. Fuori anche Jasmine Paolini, battuta e rimonta dall'Argentina Sierra dopo 2 ore di gioco. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Grave infortunio al ginocchio per la tennista americana Hailey Batiste, costretta a uscire in sedia a rotelle dopo una caduta nel match contro la cinese Wang Xi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla 22 del Brennero con incolonnamenti tra Bressanone e Chiusa in direzione Modena. Sull'autosole rallentamenti per lavori tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 code in uscita al casello di Parma provenendo da entrambe le direzioni. Per la fiera SPS sull'automazione intelligente e digitale in corso fino a domani giovedì 28 maggio. Per un veicolo in panne code sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Passiamo in Liguria con code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Infine in Campania sulla 1 Roma-Napoli, code per lavori presso la barriera di Napoli Nord in direzione Roma. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
0: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

0: Il maestro Pippo Barzizza è stato senza dubbio uno dei più applauditi direttori d'orchestra italiani. Egli ha legato il suo nome a un lungo periodo della nostra canzone, lanciando una nutrita schiera di cantanti e imponendosi al pubblico anche come compositore. Il maestro genovese può vantare inoltre un vero primato, quello di essere stato il primo degli arrangiatori italiani.
1: Questo nastro mi è molto caro perché vi canta Natalino Otto, il povero Natalino, caro amico.
2: Orchestra diretta da Pippo Barzizza, cantano Flo Sandons, Natalino Otto, Marisa Colombe e Arturo.

Iniziamo con un ritmo moderato di Alfor per la sola orchestra, Colonel Bogie.

condurre un discorso su Pippo Barzizza senza ripetere almeno in parte quanto già detto su Angelini, suo amico e rivale, è impresa piuttosto ardua.

L'aver saputo imporre tante voci e tante canzoni, l'aver tentato, sia pure in modi molto diversi fra loro, di dare una personalità alla canzone italiana che stava uscendo dagli anni di una travagliata infanzia, e ancora la provenienza dai caffè chantant degli anni 20 e dalle orchestre da ballo degli anni 30. Molti sono quindi i lati comuni ad entrambi, ma altrettanto risultano grandi le differenze. Tralasciate volutamente quelle anagrafiche, del resto irrisorie, ci addentreremo piuttosto nel tentativo di tracciare un profilo tecnico un poco più approfondito. Barzizza ha iniziato la sua attività di musicista esattamente come fece Angelini, suonando cioè il violino. Ma al contrario del suo grande rivale, Barzizza ha voluto successivamente conoscere un po' tutti gli strumenti che gli capitavano a tiro, riuscendo a passare di volta in volta al pianoforte, alla fisarmonica, alla famiglia dei sassofoni, tenore, contralto e baritono, e anche alla batteria, mentre Angelini non scrisse mai una canzone. Egli ne compose moltissime e negli stili più disparati. Basterà ricordare Sera, bellissima pagina armonicamente fin troppo ardita per l'epoca in cui nacque, e melodicamente perfetta.

Paquito Lindo, un tango grottesco scritto per il commento musicale del film FIFA e Arena, per capire con quale facilità sapesse passare attraverso i vari generi di canzoni,

Sempre sul capitolo composizione, occorre però aggiungere che, specie sul finire della carriera, Barzizza si dedicò alla difficilissima e allora quasi inedita attività di creatore di commenti musicali per le colonne sonore dei film. La sua vena era stata collaudata con la stesura di brani per sola orchestra, con la continua preparazione di arrangiamenti per le formazioni grandi, grandissime e medie che aveva diretto negli anni precedenti. Angelini, al contrario, non era un compositore e neppure arrangiò mai personalmente i brani che eseguì. Ogni musicista ha un cassetto nel quale ripone i suoi fogli di musica carichi di frasi, di spunti, di idee. Si parla spesso di questi cassetti, considerati dai più autentiche casseforti colme di tesori, da aprire soltanto quando occorra. Del cassetto di Angelini non si è mai sentito parlare. Su di esso grava una specie di segreto professionale, mentre quello di Barzizza è stato svuotato più volte in tanti anni.

questa non è che una delle differenze esistenti fra padre e zio della canzone italiana, così erano rispettivamente definiti i due soggetti del nostro discorso. A questo punto si rende necessaria una precisazione a proposito della rivalità fra Angelini e Barzizza, rivalità che ha sempre mantenuto vivo l'interesse del pubblico. I due maestri si stimavano reciprocamente ed erano legati da un'amicizia piuttosto solida. Ognuno riconosceva all'altro le qualità che egli non possedeva, così che Angelini venerava in Barzizza il musicista con la M maiuscola e questi invidiava ad Angelini un grande fiuto nello scoprire le canzoni valide e nel saperle portare con immediatezza all'orecchio dei radioascoltatori.

famosa rivalità, quindi, si è sempre manifestata in un comportamento signorilmente agonistico, ispirato da un sano spirito di emulazione, nel solo intento di sopravanzare lealmente l'antagonista, senza mai fare ricorso a mezzi che non fossero strettamente strumentali. Si è detto poc'anzi che Barzizza si dedicò con amore allo studio di un po' tutti gli strumenti che ancora oggi costituiscono l'organico tradizionale delle orchestre di musica leggera. L'interesse per la ricerca, probabilmente una grande inclinazione naturale, il desiderio di sentirsi pionieri in un mondo in cui quasi nessuno tentava di staccarsi dai cliché tradizionali, gli diedero una notevole spinta e gli consentirono di diventare uno fra i più bravi arrangiatori italiani. Non aveva, o quasi, concorrenti.

Ma come scoperse di possedere una naturale tendenza verso questa attività? Quando imparò questo lavoro di retrovia, che raramente serve per arrivare alla ribalta del grande successo, un lavoro che specialmente da noi non è quasi mai stato tenuto nella dovuta considerazione? Nei lunghi anni di attività violinistica, quando agli inizi della carriera gli venne affidato più volte l'incarico di copiare l'arrangiamento di un brano traendolo da un disco, che significa copiare un disco? Bisogna ascoltare le esecuzioni e ricostruire il mosaico delle varie parti di ogni strumento che ha partecipato all'incisione del disco stesso. Un compito molto arduo, nella quale il giovane Barzizza si rivelò infallibile. Nelle sue trascrizioni non ci fu mai il più piccolo errore, nemmeno di entità trascurabile. Anche oggi questo tipo di lavoro è molto in uso, specie da quando sono nati i complessini moderni, che devono tenere costantemente aggiornato il loro repertorio. Tuttavia, nello svolgimento di questo lavoro c'è una piccola insignificante differenza tra allora e oggi. Oggi, grazie all'ausilio dei suoni riprodotti ad alta fedeltà, si riesce a captare anche il più sottile dei rumori incisi sul disco. Al tempo di Barzizza era assai complicato sapersi districare nei suoi confusi contenuti, che uscivano da un fonografo a tromba, incisi su dischi inequivocabilmente fruscianti e realizzati con sistemi primitivi. Ma c'è dell'altro. Oggi si riesce a suonare anche senza conoscere la musica, e i dischi si possono quindi anche soltanto imitare. Allora occorreva trascrivere sulla carta, per tutti i professori d'orchestra, quello che si era riusciti a copiare dal disco. I professori non erano tenuti a sforzarsi, loro leggevano la musica e niente di più. I ragazzi che suonano oggi, invece, nella maggior parte dei casi, non leggono affatto la musica, ma sopperiscono alla lacuna grazie a una maggiore partecipazione al lavoro di gruppo. Nel periodo nel quale ci riferiamo, parlando del Barzizza, per poter svolgere un'attività nel campo della canzone, sia pure a livello dilettantistico, era indispensabile conoscere perfettamente la musica. Erano tollerati, unici orecchianti, i batteristi e i cantanti.

Questi ultimi, però, dovevano essere in grado di svolgere la propria attività in maniera ineccepibile. E perché ciò potesse avvenire, erano costretti a trascorrere lunghissime ore alle prese con lo studio dell'interpretazione, dei fiati, delle legature, della perfetta aderenza alle matematiche e leggi musicali, nell'assoluto rispetto della fonetica e della dizione. I cantanti di oggi piombano in sala d'incisione, spesso conoscendo solo approssimativamente un motivo, e si dedicano sul posto alla ricerca dell'effetto spettacolare, in completa libertà da vincoli di tipo teorico, nel tentativo di inventare ogni volta qualche cosa che li possa differenziare dalla massa degli anonimi. Non è raro che facciano ricorso a espedienti che, al tempo in cui Barzizza trionfava, avrebbero probabilmente fatto gridare allo scandalo. Barzizza era severissimo con i cantanti. Un provino in sua presenza, e quali difficoltà per poterlo ottenere, faceva tremare le gambe ai più collaudati fra gli esaminandi. A esame sostenuto, il candidato si sentiva esortato a studiare da un Barzizza che, un po' perplesso, dondolava la testa dubbioso. Nei ranghi della sua orchestra, però, militavano voci che, dopo i collaudi ai quali egli sottoponeva, non avevano più nulla da temere per i futuri cimenti. Barzizza contribuì al lancio di moltissimi cantanti, ma tiene a sottolineare che, al contrario di quanto molti biografi sostengono, non è unicamente suo il merito di aver scoperto e valorizzato Alberto Rabagliati. Il maestro lo nega decisamente. Rabagliati arrivò alla sua orchestra dopo lunghi anni di attività con altre formazioni, ivi compreso il famosissimo e agguerritissimo gruppo dei Leucona Cuban Boys. Proprio dopo essere stato un Cuban Boy, Rabagliati fu scritturato dall'Eir e affidato alle cure di Pippo Barzizza, che a quei tempi trasmetteva dagli studi di Radio Torino. Dunque Barzizza non è stato un papà di Rabagliati, e fa molto piacere sentire che non vuole che gli venga regalato un merito che non è suo. Questa piccola precisazione serve tra l'altro a chiarire un punto. Al maestro genovese non piacevano tanto i lanci di nuovi talenti e gli preferiva di gran lunga poter contare su elementi esperti e disciplinati. Anche i musicisti che, nelle varie formazioni, egli ebbe sotto la sua severa bacchetta, furono tutti di prim'ordine e alla scuola crebbero, si formarono e si affermarono futuri direttori d'orchestra, diventati poi più tardi a loro volta famosi. Fra i tanti ne citeremo solo tre: Francesco Ferrari, genovese, come il suo capo, pianista, fisarmonicista, arrangiatore e autore di canzoni, è stato per moltissimi anni una colonna dei programmi radiofonici.

0: Beppe Moietta, milanese, trombonista, arrangiatore e direttore d'orchestra, autore di molti bellissimi motivi di successo. Anch'egli divo degli anni 50, amatissimo dalla sterminata platea dei radioascoltatori. Mario Migliardi, genovese come Barzizza, e Ferrari, pianista, organista, arrangiatore, direttore d'orchestra, profondo appassionato cultore di musica elettronica.
1: Non lasciarmi, di Ivar Viceglie.

0: ma è doveroso ricordare che nei ranghi dell'orchestra Barzizza militò anche, a più riprese, il fior fiore degli esecutori, italiani di musica leggera.
1: Natalino Otto, Mr. Jazz, ne sono autori De Giusti e Rossi.

presento Mr. Jack, ha il sorriso di Duke Ellington, ha l'ebbrezza di Stan Kenton, ancora un canto che sa la gioia e il dolore, un vero amico è questo Mr. Jack. Suburbio la città, è arrivato Mr. Jet della musica, l'ultimo re, come sempre porta con sé un bagaglio di ritmi slow, pop, bebop, ma nessuno sa cos'è, tutti chiedono

0: I suoi consigli furono preziosi per tutti, i suoi insegnamenti costanti e competentissimi quando comprese di poter fare qualcosa di più per quanti si fossero voluti dedicare al difficile ruolo di orchestratori e arrangiatori, decise di scrivere un trattato che potesse facilitare il loro arduo compito.
1: L'orchestra eseguirà ora una pagina di Cervoli, Madonna Malinconia.

0: Molta acqua da quel giorno è passata sotto i ponti, ma il libro di Barzizza resta vivo ed è presente nella biblioteca di tutti coloro che in Italia si sono dedicati all'arrangiamento di un brano. Gli esempi e gli schemi basilari sono portati con tale chiarezza e semplicità che non vi è la possibilità di interpretarli erroneamente. La conoscenza diretta dei vari strumenti ha permesso all'autore del testo un'approfondita e perfetta esemplificazione del migliore uso da fare delle varie voci che compongono l'orchestra, con i risultati ancora apprezzabilissimi, nonostante il mercato oggi offra altri trattati altamente qualificati. Non è raro sentir dire che anche da arrangiatori affermatissimi che nei casi dubbi basta dare una sbirciatina al Barzizza. Così è familiarmente chiamato il trattato, per cancellare ogni esitazione. Diciamolo, francamente, questa è la traccia più importante lasciata da Barzizza nei lunghi anni della sua attività. Infatti, il mutare dei gusti e il miglioramento delle attrezzature tecniche hanno reso inguaribilmente vecchi i suoi arrangiamenti.
1: Arturo Testa canta uno slow moderato di Arno Porter. Sei fantastica.

I commenti musicali di tanti film, sia pure realizzati con grande decoro, sono stati trascurati dal moltiplicarsi dei film stessi e dalla fioritura dei tantissimi nomi italiani e stranieri che hanno lavorato nel campo. Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: parole e 10. Un minuto.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Dovrei dimagrire, il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: Buongiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Il 4 luglio la Fiat 500, simbolo dell'indipendenza made in Italy su quattro ruote, usciva dai cancelli di Mirafiori esattamente 60 anni fa. Piccola, economica, intramontabile e bellissima, la mini utilitaria che ha cambiato il modo di vivere la strada di milioni di italiani è un mito senza confini e senza tempo. Per i suoi 60 anni, migliaia di appassionati provenienti con le loro auto d'epoca da 15 nazioni diverse la festeggeranno nel maxi raduno organizzato a Garlanda dal più grande club al mondo dedicato alla 500. Non mancherà nemmeno una grande torta con annesse candeline portata con una 500 giardiniera da un socio olandese. Mentre la Fiat, per celebrare il 60° della sua creatura più iconica, ha lanciato proprio in queste ore una versione celebrativa della nuova 500, in cui ripropone molti degli elementi che hanno reso immortale il vecchio cinquino.
3: Ma per celebrare la Fiat 500 d'epoca, diamoci ora una bella scossa con questa musica modernissima. Ascoltiamoci questo pezzo che ci farà ballare.

0: La 500, apparsa sul mercato nel 1957, ha ormai abbondantemente superato i 60 anni. Sentiamo alcune nozioni sul modello presentato in occasione dell'anniversario proprio nel 2017.
1: Qual è la prima cosa che vi colpisce quando vedete una 500 nuova di fabbrica come questa e la sua antenata del 1957? Beh, sono le dimensioni. È incredibile quanto sembri piccola la capostipite di questo fortunatissimo nome rispetto a quella di oggi, e ci si domanda davvero come facevano i nostri nonni ad andarci in giro, persino in vacanza, con tutta la famiglia. Sono passati 60 anni dal 1957, un compleanno importante, anzi, più di un compleanno, un anniversario. Beh, certo che in 60 anni ne sono cambiate di cose e la 500 è diventata un fenomeno assoluto di moda, sia in Italia sia all'estero. Ed è sempre in testa alle classifiche di vendita. È stata prodotta in decine di versioni, tantissimi motori, persino elettrica, anche se era una serie limitata. Quella che inizia con noi il diario di bordo questa settimana è proprio la versione celebrativa dei 60 anni, messa in circolazione il 4 luglio 2017 e molto molto speciale nella livrea e negli arredi. Allora, prima di tutto c'è solo in questi colori qui, o verde riviera o arancio Sicilia, con i cerchi in lega da 16 pollici bianchi belli pieni, oppure con una finitura che ricorda vagamente le ruote a raggi. Carrozzeria berlina o cabrio? La cabrio, in realtà lo sapete, non è una vera cabrio, ma è un'auto con il tetto apribile molto grande che comprende anche il lunotto. Ma l'anniversario ha anche altre raffinatezze, naturalmente. Le cromature esterne, per esempio i loghi vintage, i sedili con le strisce e i cadenini in tinta. Eppure, con tutti questi arricchimenti, la 500 è ancora lei nei fondamentali. Questa è la versione 1200 4 cilindri da 69 cavalli, secondo me il miglior motore che può avere. Io ho una mia opinione sul posto guida della 500. Secondo me è troppo alto dal pavimento della vettura, il che la rende non solo poco sportiva, ma può anche creare qualche problema per le persone più alte. E devo dire che la regolazione in altezza, che è di serie, non serve a molto, perché solo la parte posteriore del sedile sale e scende. E adesso parliamo del prezzo. Nei prossimi giorni approfondiremo ancora di più il tema, cercando anche di dare una risposta alla domanda: ma è cara arrabbiata oppure vale quello che costa? Per il momento diciamo che la 1200 69 cavalli anniversario costa a listino 16.200 euro. Se volete anche l'impianto GPL sono 1.500 euro in più. Per la Turbo Twin

numerato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lore.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: le 13:02.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Sulla 1 Milano-Bologna code per lavori tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Sempre sulla 1 si rallenta per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma. Rimaniamo in Toscana per un incidente sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, con incolonnamenti tra Montopoli in Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. In Campania incidente sulla 1 Roma-Napoli con code tra Napoli centro direzionale e il bivio per la Napoli-Canosa in direzione Roma. Infine, per chi è diretto in Austria nella giornata di sabato 30 maggio, a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: via Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shua Ifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
2: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diversi nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
3: Un uomo ha accoltellato ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
2: Si ipotizza una nuova intimidazione ai danni della Sicily Bike Car, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, sarebbe il secondo episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
3: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
2: Il tennis. Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros, un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yibing Wu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match che invece si porta a casa.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna code per lavori tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Sempre sulla 1 si rallenta per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma. Rimaniamo in Toscana per un incidente sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, con incolonnamenti tra Montopoli in Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. In Campania incidente sulla 1 Roma-Napoli con code tra Napoli centro direzionale e il bivio per la Napoli-Canosa in direzione Roma. Infine, per chi è diretto in Austria nella giornata di sabato 30 maggio, a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle ore 6 del mattino e fino alle ore 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle ore 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto al nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati, traffico intenso con code a tratti sulla A1 Milano-Bologna tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna e sempre a causa del traffico intenso si sta in coda per 4 km sulla A22 del Brennero tra Carpi e allacciamento A1 verso Modena. Un'informazione per coloro che dovranno viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero, pertanto in territorio italiano a partire dalle 6 del mattino fino alle 20 l'autostrada del Brennero chiuderà ai mezzi pesanti, quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria suggeriamo come alternativa il valico autostradale di Tarvisio. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

Il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnie Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World, per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones. Jacob Collier.

cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa bellissima "Se qualcuno apre la finestra" per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti: folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana. Patax.

Loro sono un collettivo di Madrid nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato. Ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kasima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kasima Mutua.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 5A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Enemy spotted. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: a Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: domani. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robin Ford insieme al gruppo di Paul Persone, qui per voi a Me and Blues, I Don't Need No Doctor.

Vi ricordo che questo è sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Filadelfia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il giorno prima del suo 29esimo compleanno, Sin Costello è stato ricordato per il suo stile unico che univa la tradizione del blues con un'energia e un'espressività proprie del rock and soul. La sua storia è quella di un artista prodigioso, ma anche di un uomo che ha lottato con i suoi demoni personali, tra cui il disturbo bipolare, che ha profondamente influenzato la sua vita e il suo lavoro. Questo è Going Down, da uno dei suoi dischi più importanti, Sin Costello, qui a Mian Blues.

John Mayer, un cantautore, chitarrista e una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Mayer ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Mayer, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie a loro, alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro indie rock: On the Road Again, Going Up the Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Montorini Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono ancora in piena attività. Questa è Going to Heaven, qui a Me and Blues, The Canned Heat.

Mentre Willy Book e Bo Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago, Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album è la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album. Questo collega tutti i partecipanti a un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh Yeah è il brano che dà il titolo all'album. Willy Book, Bob Corridore, qui a Me and Blues.

Mentre a soli 22 anni Bill Evans ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Ben ha suonato un'infinità di live, 150 pare, abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Panetta Perkins, Otis Pan oppure Ray Charles. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni, da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento e poi il grandissimo successo Believin' qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Riding with the King è un album del 2000 che vede i protagonisti B.B. King ed Eric Clapton. La combinazione delle chitarre dei due leggendari musicisti e l'atmosfera blues che viene fuori. L'album contiene sia brani acustici che elettrici, lenti e mid-tempo, con ampi spazi per gli assoli di King. Alcuni critici hanno notato che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be, B.B. King, Eric Clapton.

0: Mentre Walk This Road è un lavoro dei Doobie Brothers tornati alla ribalta nel 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da soli e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende, e in effetti una piacevole sorpresa, è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso All Step Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Mia Blues, The Doobie Brothers.
1: Yeah, I'm riding wild horses.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione. Qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joy, qui per voi Van Morrison, mio

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Cristo. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna code per lavori tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza in direzione Firenze. Sempre sulla 1 si rallenta per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma. Rimaniamo in Toscana per un incidente sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, con incolonnamenti tra Montopoli in Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. In Campania incidente sulla 1 Roma-Napoli con code tra Napoli centro direzionale e il bivio per la Napoli-Canosa in direzione Roma. Infine, per chi è diretto in Austria nella giornata di sabato 30 maggio, a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle ore 6 del mattino e fino alle ore 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle ore 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto al nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura del
2: Sono le 19 e un minuto.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea. L'appuntamento consueto con Passione Jazz, un momento dedicato ovviamente a questa meravigliosa musica. Per tutti coloro che la seguono, la amano, la gustano quotidianamente, ma anche per tutti coloro che vogliono saperne di più e vogliono avvicinarsi ovviamente al genere. Riprendiamo il discorso e riprendiamo con grandi successi e subito uno dei miei artisti preferiti in assoluto. Sto parlando di Sonny Rollins. Iniziamo con Saint Thomas, che è un brano celebre, un brano composto appunto da Sonny Rollins e pubblicato nel 1956, una vivace composizione in stile calypso che è diventata un classico del repertorio jazz. È un simbolo proprio della capacità di Rollins di fondere influenze caraibiche e bebop. Il tema di Saint Thomas deriva da una ninna nanna tradizionale delle Isole Vergini, tramandata dalla madre di Rollins, nativa di Saint Thomas appunto. Rollins ne adattò proprio la melodia in chiave jazz, creando un ritmo sincopato, solare, basato proprio sul calypso. La registrazione originale appare nell'album Saxophone Colossus del 1956, con Max Roach alla batteria, Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabbasso. La performance combina proprio precisione ritmica, ma anche libertà improvvisativa, diventando un modello tra solista e sezione ritmica particolarmente interessante. Io direi di partire immediatamente proprio da qui. Sonny Rollins, Saint Thomas.

È diventato un vero e proprio standard questo di Sonny Rollins, St. Thomas, che abbiamo ritrovato veramente nel nostro appuntamento odierno di Passione Jazz, che continua con la seconda proposta. Parliamo di Sidewinder, un brano jazz strumentale del trombettista statunitense Lee Morgan, pubblicato nel 1963 dall'etichetta Blue Note Records. È uno dei pezzi più rappresentativi dello stile hard bop, celebre per il suo groove particolarmente accattivante e per aver contribuito a portare il jazz verso un pubblico più ampio negli anni 60. Registrata agli Van Gelder Studio nel 1963, la sessione vedeva Joe Henderson al sax tenore e Barry Harris al pianoforte, Bob Cranshaw al basso e Billy Higgins alla batteria. Il brano divenne il pezzo principale dell'album omonimo The Sidewinder del 1964, che segnò il bilancio importante e in positivo per quanto riguarda la carriera di Morgan dopo un periodo di pausa artistica. È stato anche reinterpretato da numerosi musicisti, tra cui Quincy Jones, forse conoscerete la sua versione, ma io direi che è tutto pronto per andarcelo ad ascoltare. Lee Morgan, The Sidewinder.

The Sidewinder, Lee Morgan, è un brano piuttosto esteso, ma non sarà il più lungo di questo nostro appuntamento odierno con Passione Jazz, che continua ovviamente. Ed ora il prossimo brano, che ha il compito di completare la prima parte di Passione Jazz di oggi, ebbene è un brano che si intitola Soul Station, un brano jazz del sassofonista tenore Hank Mobley, pubblicato nel 1960 come traccia principale dell'album omonimo per l'etichetta Blue Note Records. È considerato uno dei massimi esempi dello stile hard bop grazie al suo equilibrio fra lirismo, blues e un'improvvisazione quanto mai sofisticata. Registrata il 7 febbraio del 1960, Soul Station rappresenta una delle composizioni più note di Mobley, spesso citata come il suo capolavoro. La formazione include Art Beckley alla batteria, Winton Kelley al pianoforte e Paul Chambers al contrabbasso. La melodia si distingue proprio per il suo groove molto rilassato, una struttura tematica di ben 32 battute, tipica proprio del linguaggio hard bop. Oltre ad essere la traccia più riconosciuta dell'album omonimo, Soul Station ha consolidato proprio la reputazione di Mobley come uno dei principali esponenti del tenore hard bop, accanto a figure mitiche come Sonny Rollins, che abbiamo già ascoltato, John

Coltrane. Anche oggi è considerata veramente un pilastro del jazz moderno, riproposta in numerose versioni da artisti contemporanei. Andiamocela ad ascoltare.

0: Sessione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Seconda parte del nostro appuntamento con Passione Jazz, ed ora arriviamo veramente forse al brano più esteso, completo, articolato di tutto il nostro spazio odierno. Passiamo a Idle Moments. Ma Idle Moments è un brano jazz composto da Duke Pearson e registrato dal chitarrista Grant Green nel 1963 per l'etichetta Blue Note Records. Atmosfera rilassata, atmosfera malinconica, è considerato un classico del jazz modale, un capolavoro dell'hard bop degli anni 60. È stato registrato il 4 novembre, per la precisione, del 1963 agli studi Van Gelder nel New Jersey. Idle Moments nacque durante una sessione in cui il gruppo suonò l'intero brano per prova, producendo un qualcosa come 15 minuti di take che catturò l'atmosfera meditativa particolarmente desiderata in quel momento. Pearson scrisse il pezzo in un tempo di 16 battute, ma a causa di un equivoco gli improvvisatori suonarono su 32 battute, creando quindi un flusso più disteso che divenne poi la versione definitiva. Il brano è costruito su una sorta di progressione armonica lenta, ricca, con un tema in tre quarti eseguito dalla chitarra di Green e dal vibrafono di Bobby Hutcherson. I soli successivi di Joe Henderson, Hutcherson e Pearson mantengono un momento contemplativo lirico, sostenuti da quella che è la sezione ritmica di Bob Cranshaw e Al Harewood. Idle Moments è riconosciuto come uno dei momenti più alti della carriera di Grant Green e un brano particolarmente emblematico del catalogo della Blue Note. È stato reinterpretato da numerosi musicisti jazz e continua ad essere apprezzato per la sua intensa calma, chiamiamola così, e il suo equilibrio tra semplicità melodica e profondità emotiva. Che dire di più? Andiamocelo ad ascoltare.

rilassatamente Idle Moment, Grant Green insieme a noi per qualche minuto, meraviglioso da ascoltare, soprattutto chiudendo gli occhi e seguendo un po' tutte le dinamiche dei vari artisti che si susseguono con delle improvvisazioni veramente uniche. Bene, andiamo probabilmente con l'ultimo brano del nostro appuntamento odierno, andiamo a chiudere questa particolare puntata di Passione Jazz con Forest Flower, che è un brano jazz composto dal sassofonista Charles Lloyd nel 1966. È considerato uno dei pezzi simbolo della fusione fra il jazz post-bop e le influenze psichedeliche, e divenne un successo internazionale e contribuì a portare il jazz verso un pubblico più ampio negli anni 60. Forest Flower è articolato in due movimenti, Sunrise e Sunset, che evocano proprio il ciclo della natura attraverso un linguaggio musicale lirico e modale, ovviamente. Lloyd compose il brano come omaggio alla spiritualità e alla libertà creativa che permeavano la scena jazz californiana del periodo. La versione più celebre fu registrata dal vivo al Monterey Jazz Festival con il quartetto di Lloyd, che includeva niente poco di meno che Kate Jarrett, Cecil McBee e Jack DeJohnette. La performance catturò l'attenzione della critica per la sua energia quasi rock e per la sinergia di tutto il gruppo. Il successo di Forest Flower fu raro per un brano jazz strumentale. L'album raggiunse le classifiche pop e spinse la mitica etichetta, l'Atlantic Records, a promuovere Lloyd come figura di punta del jazz moderno. Il brano influenzò musicisti successivi nel jazz fusion e nel rock psichedelico, segnando un ponte culturale tra generi e pubblici diversi. Andiamocelo ad ascoltare dunque, Charles Lloyd Quartet con Forest Flower.

0: con Forest Flower di Charles Lloyd, con il Charles Lloyd Quartet, va a concludersi dunque la nostra puntata odierna, veramente molto molto interessante, particolare, di grande impatto e di grande atmosfera di passione jazz. Se vi è piaciuto, saremo insieme anche la prossima settimana, ovviamente come al solito, con tanta tanta buona musica jazz. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità! No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Sono le 24 minuti. Sono le 24 minuti.
6: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
7: E adesso

mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

0: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo i Border Collins, un gruppo nato esattamente nel 2021, reduci da esperienze musicali differenti e poi nel corso degli anni hanno raffinato il loro sound che, come definiscono loro, è un garage rock e un rock American style. Andiamo ad ascoltarli subito.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia dei Border Collins. E abbiamo qui con noi
2: Davide,
3: Luigi.
1: Davide e Luigi. Allora, cominciamo dalle basi. Border Collins, il nome è molto bello. Da dove viene? Chi l'ha avuto l'idea?
2: Allora, l'idea diciamo che è venuta a me dopo aver fatto diverse ipotesi, diciamo che unisce un po' tanti significati volendo. Quindi Border Collins richiama ovviamente il Border Collie, che è l'animale, e quello ci sta perché Luigi appunto lavora in un negozio di articoli per animali. E poi ovviamente c'era questa cosa del border, quindi del confine. Noi veniamo da Varese, quindi siamo sul confine con la Svizzera principalmente. Poi ai tempi di diciamo quando ci siamo formati eravamo in quattro, due di noi lavoravano oltre confine, quindi il confine. Poi Collins, che richiama Phil Collins, ma anche il Tom Collins.
1: La classica tempesta perfetta di motivazione.
2: Esatto, esatto. È stato proprio un fulmine a ciel sereno.
1: Oltre i due, i Border Collins, chi sono?
2: E abbiamo Alex al basso e basta, siamo un trio, power trio.
1: Un bel power trio.
2: Semplice, esatto. Lineare.
1: Polistyle.
3: Essenziale, esatto.
1: Le vostre influenze musicali, da dove arrivano e dove vanno?
2: Ma arrivano, ma direi principalmente da gruppi tipo Black River Motorcycle Club, piuttosto che i più rinomati Black Keys, direi. Cioè, per me l'album dei Black Keys, The Big Come Up, è stato fantastico, è stato un'illuminazione. Quindi diciamo comunque gruppi garage, sulla scena garage rock americana, e una parte anche di Britpop alla Oasis, piuttosto che Kula Shaker.
1: Insomma, con abbastanza contemporanei, si parte dagli anni 90 arrivare adesso praticamente.
2: Esatto, sì.
1: Dai, ma andiamo ai Border Collins, comunque adesso parliamo un po' di voi. Qual è il singolo che portate oggi? E, se volete dirmi due parole sulle genesi, su come è stato scritto, eccetera, eccetera. Insomma, vai al campo libero.
2: Il singolo è Cracked Cowboys, quindi cowboy drogati.
1: E volevo dirlo.
2: E diciamo che la genesi parte da un riff semplicissimo, lineare, proprio abbastanza anche di impatto, e parla un po' dei leoni da tastiera, sostanzialmente, che si credono cowboys ma sono probabilmente solo dei cowboys molto drogati, e quindi si sentono di sparare a zero, e insomma il senso è un po' quello. Pezzo breve, il pezzo con cui solitamente chiudiamo i concerti, e insomma è il nostro cavallo di battaglia, direi, per ora. È stato scritto, uno dei primi che abbiamo scritto insieme, e proprio dura poco, dura anche 3 minuti e qualcosa, insomma, una roba rapida,
3: semplice, di
1: breve, intenso praticamente.
2: Esatto.
1: Due parole: se ti chiedessi cosa volete portare a voi, insomma, qual è il vostro obiettivo, vorrei dirsi, noi vogliamo questo obiettivo, qual è?
2: Vuoi dire qualcosa?
3: È quello di far conoscere la nostra musica il più possibile, cercando di arrivare con la nostra semplicità, la nostra energia, il nostro, diciamo, modo di suonare, senza precluderci nulla, ma neanche senza dover aspirare per forza a diventare famosi. In primis credo che la cosa più importante sia il divertimento, e poi tutto quel che ne consegue è una conseguenza.
1: Certo. Domanda brevissima: consigliatemi un album a testa, dai, che magari che va ben influenzato, vale la pena ascoltare e recuperare.
2: beh, giusto perché l'ho nominato, The Big Come Up dei Black Keys, secondo me è un album fantastico, ma poi vabbè, potrei anche...
1: Perfetto.
3: Io dico Synchronicity dei Police.
1: Ragazzi, qui ce l'ho a casa, quindi... Ascolta, allora un'altra cosa, se qualcuno cerca il vostro gruppo, dove vi trova, con che nome vi trova, social, piattaforme, chi più ne ha più ne metta, insomma.
2: Allora, il nostro responsabile del social è...
1: Vai.
3: Per quanto riguarda il profilo Instagram, Border Collins, scritto Border underscore Collins underscore, stessa cosa per quanto riguarda il profilo di YouTube. Ad ogni modo, nella pagina di Instagram c'è il link per andare poi in tutti i vari Spotify, YouTube.
1: Ah, siete anche sulla piattaforma digitale, insomma.
3: Esatto, sì, Spotify.
1: E su Facebook? Così.
3: Su Facebook no.
2: Ci manca.
1: Instagram. Ragazzi, direi che qui da Mondo Live Radio TV è tutto. Marco Weiss e Border Collins, Stay Rock.
2: Grazie.

0: Grazie, grazie a tutti.
1: Vi sono piaciuti i Border Collins? Spero proprio di sì. Mi raccomando, andateli a cercare sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Sono le 21 e un minuto.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.

0: Ehi, ehi, ehi, ehi, benvenuti, questa è una nuova puntata di Racconta Vinile e stasera spacchiamo come sempre. Bene, sono le 21.03, puntuali come un orologio svizzero, anche se ancora qui dalle nostre parti non si è capito perché gli orologi svizzeri siano puntuali e invece quelli di un'altra nazione magari no, ma comunque lo impareremo. Non puoi parlare adesso, non è il tuo momento, devi stare zitta. Allora, stasera abbiamo un ospite veramente incontenibile, come al solito, anche perché non è la prima volta che viene qui da noi, ma l'ho richiamata perché, insomma, la prima volta, sai, la prima volta non si scorda mai, ma la seconda è anche meglio, per cui sicuramente stasera faremo della legna, anche perché ho lasciato fare tutto a lei. Molto probabilmente cambierà anche il format un pochino, non so a che cosa andrò incontro, ma a me piace l'improvvisazione, per cui andremo alla grande. Bene, vi ricordo 348-7607-907 per mandarci i vostri messaggi. Non è essenziale però la cosa, non è che se non ce li mandate noi magari diciamo qualcosa, no, anzi, però se ce li mandate noi siamo qui per rispondere, anche perché potete scrivere qualsiasi cosa, dire al nostro ospite quello che pensate di lei, oppure dire oh ma che musica mettete, oppure dire oh ma che bella musica mettete, insomma dite un po' quello che volete. Mi raccomando però messaggi brevi, perché sennò proprio siete esclusi, non li leggo neanche, a parte che non so leggere. Qualche vocale, anche corto, se volete, comunque potete fare quello che volete. Allora, innanzitutto apriamo il microfono a Charlotte. Buonasera Charlotte, benvenuta, un applauso anche.
1: Sono qui, ciao a tutti, ci sono, ci sono davvero.
0: Mi prendevi in giro prima su TikTok.
1: Sì, faccio la Bruno, facevo che gli voglio bene.
0: Dicono tutti così, però non so.
1: No, io è vero, sincero.
0: Ma bene, sono contento. Contraccambio, anch'io ti voglio bene. Allora,
1: sì, sono qui.
0: Allora, hai portato una valigia di dischi.
1: Io giro sempre con delle valigie di dischi.
0: Per cui stasera, addirittura, ci siamo incontrati prima, siamo andati tutti insieme a farci un aperitivo, sì. Mezza crew della radio, Charlotte, io, e a un certo punto mi ha chiamato, mi ha detto, ascolta, vieni a dare una mano,
1: portare
0: perché c'ho una sportina di vinili.
1: Portare me a fare quelle cose lì, come diciamo noi bolognesi, come portare un'anatra al macero.
0: Ma che cosa? Quelle
1: gli
0: cose?
1: Aperitivi.
0: Ah beh, ma non abbiamo mica fatto un aperitivo, abbiamo mangiato un panino.
1: Ancora.
0: Niente di che, insomma, io poi non bevo più, un aperitivo con la Tassoni è veramente una tristezza unica proprio. Vabbè, comunque si fa quello che si può, dai.
1: E io cosa ho portato stasera? Cosa mi sono inventata?
0: Cosa ti sei inventato?
1: Allora, mi sono inventato una cosa un po' particolare. Quando ci sono i programmi degli anni 70, così, sono abbastanza generici, sono abbastanza, se per esempio anche dischi del 74, perché è l'anno in questione, il 74,
0: si fa sentire 74, avevo 20 anni, insomma, dai.
1: Allora, cos'è successo? Nel 74 mi fanno sentire Rock the Bot, The Youth Corporation e George McRae, no? Quella lì famosa, Rock Your Baby, mi fanno sentire quelle lì. Ma alla fine del 74, alla metà del 74, c'era una grande novità, era entrata in campo la disco music. La disco music era neonata, era appena nata. E da lì sarebbe diventata il fenomeno musicale che avrebbe contraddistinto la discoteca degli anni 70, quindi è stata una potenza ed era appena nata. Noi ci riportiamo invece che nel 74 in maniera generica così, io vi riporto in un mese del 74. Se voi fosse state...
0: Scusa una cosa Charlotte, e le emozioni? Hai portato solo dei dischi?
1: No, ho portato anche le emozioni. Allora adesso arrivo.
0: Se no, come faccio?
1: Però adesso non è una gran ciabatta, però ti ripeto, una attaccata. Allora, voi immaginate di essere a New York ed essere in dicembre del 74, andate nelle discoteche un po' più belle che ci sono, avreste sentito sicuramente i dischi che vi ho portato questa sera, sicuramente, non forse, ma sicuramente.
0: Cioè facciamo in modo di immaginarci di essere a New York nel 1974, dico, esatto. Bene, ci vuole uno sforzo di immaginazione di un certo livello.
1: Andate al Flamingo, andate al Pippis, andate all'Hippopotamus, andate in queste discoteche che sono quelle che allora andavano più forte. Le discoteche a New York aprivano e chiudevano una attaccata all'altra, ma alcune rimanevano aperte.
0: Quelle erano, più fighe, i club più
1: erano,
0: tosti.
1: C'erano sia quelli underground e quelli che erano underground perché tiravi fuori dei gran soldi, dipende dal modello.
0: Ah, specifica un po', perché underground, sai,
1: allora,
0: non tutti sanno.
1: Allora, le sale underground erano le sale come il loft di Mancuso. Le sale underground erano quelle dove tu andavi, venivi invitato, la tessera ti veniva mandata gratuitamente, tu ci andavi e non dovevi neanche dire dove era, non dovevi neanche dire quello che avevi visto là dentro. Erano punti di incontro per trovarci, per conoscersi, avevano degli scopi sociali molto elevati, a differenza delle sale, dei piani, dei quartieri alti delle città, dove le tessere invece erano uguali ma erano a pagamento e servivano per tenere fuori o accettare quel po' della cricca del popolo che loro ritenevano accettabile. E quelle non erano underground, erano alla luce, erano effimere, erano sale che non hanno lasciato niente. La sala underground era quella che tu ci andavi ma non dovevi neanche dire dove era.
0: Ma sai che io sono stato anche non nel 74, non a New York, ma qui dalle nostre parti un po' di tempo fa c'erano dei locali veramente underground.
1: Sicuramente la motivazione di allora ovviamente era quella di potersi conoscere, perché prima non ci si riusciva con i problemi di polizia e quello che insomma che era il sistema americano, legnate e cellulari che ti portavano dentro. Quindi non essendoci ancora i social, non essendoci nulla, trovarci lì e poter parlare e anche fare delle cose non fatte bene insieme, ma ci andava anche per la musica. Però diciamo che l'obiettivo era quello di trovarsi, di comunicare e anche di risolvere dei grossi conflitti sociali che c'erano nei quartieri, tipo le persone di colore che erano contro quegli altri, cose del genere. Quindi avevano degli scopi particolarmente diciamo onorevoli queste discoteche, questi gruppi, queste sale che erano dei club underground, specialmente il Loft di Mancuso, che ha fatto scuola a tutti, ha fatto scuola, da lì sono venuti fuori tutti i migliori disc jockey, i migliori poi più famosi di allora, compreso Larry Levan, che ci andava a 15 anni nel 69. E da lì è successo che abbiamo avuto queste prime sale, ma nel 74 è arrivata la discoteca. E io ho tutti questi libri a casa che ho letto nei momenti di solitudine, sono abbastanza informato su questo fenomeno. In quel momento lì era importante perché l'influenza della disco music si faceva sentire anche sui dischi e sulle tracce che non erano particolarmente disco. C'era questa anima viva, questa energia giovane, positiva in questa musica. Scordatevi la musica che avete sempre sentito in discoteca, quella con il boom boom, con questo ritmo, con questo groove acceso. Quei dischi sembrano spenti ma non erano spenti, tutto funzionava, perché bisogna riportarsi all'anima, all'energia che c'era dentro questi locali allora. Ed è quello che sto cercando di portarvi adesso, perché quando questi dischi li infilate tutti, non 2, 3, 4, ma come ho io a casa centinaia di dischi inerenti a quell'anno lì, allora capite diciamo quella che è la sequenza musicale che c'era in sala. E cercherò in questo piccolo spazio di tempo di riportarvi a quello che era la fine di novembre e il dicembre del 74 in America. E comincio.
0: E le emozioni?
1: Le emozioni erano tante, adesso bisogna portarsi ai giovani,
0: no,
1: di allora.
0: No, dico le tue.
1: Ah no, beh, le mie. Io, le mie emozioni.
0: Usciamo fuori dal format stasera.
1: Non so, io sono una che mi emoziono con niente e non mi emoziono mai. Dipende.
0: No, vabbè, ma diciamola tutta, perché quanti dischi hai tu esattamente?
1: Io dei dischi ne ho tantissimi, io raccolgo dischi da 45-46
0: anni. Quanti
1: ne
0: hai?
1: Sono circa 15.000 i dischi che ho in casa, dappertutto, in queste casse, scaffali, così. E ho raccolto un po' tutte queste, diciamo, le top 10 delle discoteche statunitensi tra 74, 75 e 78. C'è tutto quello che andava nelle discoteche più importanti d'America, nelle top 10 ho cercato di raccoglierlo per avere qualche cosa che avesse un senso, non tutto così sparpagliato, c'è un disco del 78, uno del 75, e infilato il genere. Quindi io vi riporto l'attimo. L'emozione è sempre quella di quando trasmetto musica. Io ho deciso di provare di fare la disc jockey perché ho un forte impatto positivo col pubblico.
0: Beh,
1: è stato questo.
0: Appunto, se avete locali o comunque dovete fare delle serate, mi raccomando, contattate Charlotte, sì, perché è una grande intrattenitrice, comunque ha della musica bellissima,
1: sì,
0: ed è capace.
1: Riesco a coinvolgere tutti. La domenica sono in braceria lì, la Rita, a fare un po' di compagnia con i miei dischi, ma più che altro la mia capacità è quella di coinvolgere tutti quanti. Mi potete vedere live in braceria lì al Trevo di Reno e sarò lì con tutte le domeniche anche con
0: o se no la potete rintracciare su TikTok, dove mi prende amabilmente per il... Mi prende in giro amabilmente, però dai, ormai sono abituato.
1: Allora, questo disco qui è un disco di Lea Roberts e veniva suonato nella discoteca Nightlife a New York dal DJ Ray Mastracchio. Tantissimi di giochi erano italiani, ma tanti, anche se non così conosciuti, ma il cognome italiani era molto
0: comune. C'è qualcosa di nuovo, ci sono sempre gli italiani.
1: Esatto. E qui è un disco che è entrato in classifica il 20 dicembre del 74 ed è particolarmente carino e carico, e vi lancio questo disco qua.
0: Dai, vai.
1: No, è già partito.
0: Ah, beh, ma se non metti giù la puntina non lo sentiamo mica.
1: Lì davanti.
0: No, lascia stare il pitch, lì davanti a te. Sono 50 euro comunque, la prima multa che prendi. Quello lì.
1: Questo?
0: Sì, sì. Guarda mo, guarda come va giù. Eccolo.
1: Ma pensa a te.
0: Signori e signori.
1: Ma sarà un giradischi.
0: Ma come sarà un giradischi? Guarda che l'hai anche messa, hai sbagliato.
1: No, l'ho messo un po' più indietro.
0: Vabbè, ci sta comunque.
1: In alto.
0: Fammi fare un attimo lo speaker. Signori e signori, dai. Questa sera ospite a Racconta Vinile, Charlotte con i suoi dischi che spaccano dell'underground.

0: Beh, intanto arrivano dei messaggi, li devo leggere. Allora, innanzitutto c'è qualcuno che scrive: ciao Charlotte, aspetta un attimo che vediamo se riesco a individuare il nome. Umbi che scrive: ciao Charlotte, come si chiama il conduttore? Non te lo diremo mai, Umbi. Poi dopo un altro buonasera e un abbraccio a Charlotte. Cinzia, ciao Cinzia.
1: Rato,

0: Qualcuno che dice una grandissima vocalist, brava Charlotte. E poi aspetta Charlotte, perché qua c'è una valanga di messaggi. Ciao Charlotte, sono Vanessa da Vicenza. Bello sto disco.
1: Allora, i messaggi.

0: Ascoltiamo adesso anche quelli vecchi di Afrofunk, che non erano ancora usciti. L'unico disco che forse era uscito, anzi che sicuramente era uscito, era Innocence, in quello di Sivuca. Sivuca era un vecchio chitarrista, allora la versione di Innocence era quella di Grover Washington, lui nel 72 ha fatto la cover, ma lui era già un anziano chitarrista, e pensate che la voce di Innocence, quella che balliamo adesso nella nostra discoteca Afrofunk, era quella di Cindy Kimball e di Sue Cummings, che sono le sue cantanti che aveva chiamato, un po' ci canta anche lui, quindi c'era quello, c'era pochissimo, tutto quello che conosciamo, Buddy to Buddy Boogie, Living the Jungle, tutti quelli dovevano ancora uscire, erano lontani anni luce, c'era la musica funk, la musica soul, la musica rock, la musica jazz, c'era il reggae, c'era di tutto, c'era la disco music, che era appena nata, ma c'era il rock, e il rock lo facevano gli Isley Brothers, e gli Isley Brothers sono un gruppo particolarmente tosto. Sono nati negli anni 50, nel 74, proprio alla fine di novembre, uscirono con questo Live It Up. Ecco, questi dischi hanno la particolarità che più vanno avanti, più coinvolgono. I musicisti di allora, come i cantanti, erano tutti eccellenti, se non eri eccellente venivi scartato. E questo portava questi ragazzi ad andare a sentire della musica fantastica senza forse rendersi conto di quello che sarebbe venuto dopo, non dico dopo negli anni 70, ma successivamente. Quindi era un ambiente di musica di alto livello e di dischi da assaporare, da sentire. Si andava in discoteca anche per la musica, anche per la musica. Live It Up, verso dalla metà alla fine, ha un tiro di chitarra elettrica che spinge forte. Tutto per voi da Charlotte Coletti qui a Radio Media Castellana.
1: Vabbè, hai detto, hai un po' invertito, è Media Radio Castellana, però
0: Media Radio
1: la
0: Castellana.
1: Prossima la fai partire.
0: Non è MCR?
1: MRC.
0: MRC.
1: Vedi un po', hai sbagliato il nome della radio, sono 1000 penalità.

Ci state ascoltando dalle applicazioni, dal nostro sito, da ovunque, ma non dimenticate mai che ci sono i 1098 e 711 kHz in AM. Non so con che copertura, perché la propagazione fa miracoli. A volte in Finlandia, a volte chissà, ovunque.

Vabbè, qualcuno mi scrive: ma le emozioni dove stanno? Beh, io lascio che Charlotte faccia, che modifichi il mio format, per un semplice motivo, perché lei, quando insomma è molto nozionistica, nel senso che conosce bene i dischi, conosce la storia dei dischi, conosce le date dei dischi, tutto quanto conosce, però c'è tanta emozione dentro di lei quando racconta e insomma fa sfoggio della sua conoscenza dei suoi vinili, per cui per me questa è già emozione.

0: poi parliamoci chiaro, i format sono fatti per distruggerli.
1: Com'è questo groove di Isley Brothers? Oh, sapete che nella metà degli anni 60 ha suonato con loro anche Jimi Hendrix quando era giovane. Questo è quello che potevate davvero sentire in quel momento lì. E non so in quanti altri programmi vi sia successo di entrare in questa emozione, in questa dimensione. Voi siete a New York ed è Natale del 74 e siamo alla discoteca Pippins con il DJ Tyrone DJ Hollywood che suona per voi. Loro facevano miracoli dietro queste cabine con degli impianti, dei giradischi che non certo erano gli SL1002 che abbiamo adesso e con dei dischi che non erano nati per essere mixati assolutamente, e riuscivano a coinvolgere in una maniera fortissima i loro avventori.
0: Erano un po' più fatti in casa come tecnica.
1: Erano puri. C'era lì il disc jockey andava avanti quando aveva il suo carattere e il suo seguito. Questi erano i disc jockey. E adesso vedete che continua questo groove martellante, funky, il funk è ripetitivo, e turtum, turtum, turtum. Immaginatelo con centinaia e centinaia e centinaia di ballerini, con degli impianti comunque di ottima qualità, anche se i giradischi lasciavano il tempo che lasciavano, ma gli impianti erano veramente molto validi. Com'è? Questa è l'emozione, no, del momento, lontana dai bussi che sono stati poi, che hanno caratterizzato la disco music. Dopo vi dirò una cosa un po' particolare di un mio pensiero. Intanto vi cambio disco, vi lascio la voce di Bruno.
0: Fai pure. Sono 50.000 euro queste cose qua,
1: Ragazzi,
0: non ti ho detto delle penalità, te le ricordi?
1: Io
0: no?
1: Vado 122 euro.
0: Ah, ho capito.
1: So, 100 più IVA.
0: Ok, va bene. Lasciamo stare questi discorsi. No, ascolta una cosa, più che altro, Charlotte. Io la cosa dei disc jockey così, che ancora non avevano tutta questa attrezzatura e che comunque non che improvvisassero, ma stavano creando la loro tecnica anche, no?
1: Sì,
0: erano agli albori.
1: Quelli fortunati avevano dei Torrens TD-124 con quelli.
0: Tant'è
1: che
0: poi quando Bob e Tom sono arrivati qua tipo alla Baia degli Angeli hanno insegnato tutto quello che poi insomma là avevano imparato. Erano tutti, quasi tutti autodidatti. Non
1: io
0: c'era nessuno.
1: Ho un amico che è sicuramente in linea, che è un più grandino di me, che si è diventato appassionatissimo di questo genere qua, e mi disse, se ricordo bene, che quando era ragazzo venne a mettere i dischi qui nelle Marche, Savarese, Tom, perché era un disc jockey molto conosciuto, e lui mi disse, sai, credevo di sentire dei gran mixaggi, chissà che roba, sì, perché niente, finivo, sfumava i dischi, cioè praticamente erano tecniche di mixaggio barbare confronto alle nostre. Non è che erano barbare, erano tecniche diverse, differenti. Quello che io cerco di fare con i miei programmi musicali è togliervi da questo inquinamento commerciale in cui vi hanno cacciato dentro negli ultimi 40 anni. Un programma musicale mirato non è brutto, non è da scappare via, non è da scartare, è fatto così. È da apprezzare per quello che è, perché comunque è storia. Poi che voi siete abituati a sentire sempre quella musica, sempre quei dischi, e tendete a scappare dagli altri, è normale, perché è una grande abitudine che è decennale. E io non ho la pretesa che i miei programmi piacciono, ma che vengano compresi per quello che sono, perché vi riporto la musica. Ovvio che non suono questa roba qui tutte le volte, ma comunque sia, propongo tanti dischi che non vengono più proposti, li lancio, li spiego e sono diventati dischi braceria alcuni.
0: Eccola. La Charlotte braceria. È una dei cavalieri distruttori, allora. Distruttori del flusso, perché comunque sì. anche a noi il flusso che c'è in radio si sente sempre la stessa roba, è una cosa. E invece in questo modo qui è molto tutto più ragionato, c'è una scaletta, ci sono dei dischi da far ascoltare, ci sono dischi da raccontare.
1: Io
0: ci
1: vi faccio dei DJ set anche solo quasi tutti da ascolto.
0: Delle situazioni da raccontare.
1: Sì, vi porto quello che diciamo è quello che vedo, i miei occhi vedono, il mio istinto lancia dischi. Questo è
0: vabbè,
1: il mio
0: ma questa sponsorizzazione ti costerà niente, Charlotte, occhio. Oddio, questa è una presentazione, è un endorsement di quelli importanti.
1: Sì, ma io sono
0: qua a Media Radio Castellano.
1: Sì, ma io sono la Charlotte e non troverai mai un'altra Charlotte come me. E questo devi considerare che qui a Radio Castellano c'è Charlotte Coletti.
0: Non so se è una fortuna o no.
1: È una fortuna, sì.
0: È una fortuna, sì.
1: Vabbè, allora, sapete che negli anni nel 74 aprì una discoteca a New York che si chiamava Flamingo. non a caso Bologna aprì il Flamengo.
0: Vabbè, forse un po'.
1: E in questa discoteca
0: si sono ispirati, dai.
1: Il disgiochi era ispanico, c'erano gli italiani, gli ispanici e gli afroamericani, e si chiamava Armando Galvez, era diventato conosciuto con molte cassette che aveva sparpagliato in giro per New York. Il Flamenco era un po' l'opposto della discoteca underground, era quella dei quartieri alti, era la nuova discoteca privata, accessibile solo ai membri e ai loro ospiti, enorme, progettata benissimo, è stata aperta la scorsa settimana a New York e anche con i tappeti ancora da srotolare chiusi da un lato, sembra già essere il locale più interessante della città. E lui, Armando Galvez, vi metteva su le Sister Sledge, molto prima di Lost in Music, molto prima, cantavano della musica soul, e in questo caso è ancora marcatamente soul, ma la presenza della disco music comincia già piano piano a farsi sentire. Vi lascio questo capolavoro di Sister Sledge, metto la puntina sopra senza 50 euro di multa, che brava che sono!
0: Non usi neanche il bilanciere!
1: Ma che brava che sono!
0: Vabbè, signore e signori, questo è Racconta Vinile in console, Charlotte.

0: musiche mettete, oh.
1: Questo, la musica che mettete è inquietante, eh? Non si capisce bene se sta rendendosi conto di quello che stiamo facendo. Ah, sentite come cantavano bene le Sister Sledge, erano formate a Philadelphia nel 71 e avevano un'età compresa tra i 12 e i 16 anni quando hanno cominciato a cantare. Il successo ovviamente è arrivato con la disco
2: music. No, perché quando sentite poi Lost in Music, tutti quei bei pezzi che comunque ci hanno accompagnato, già lì cominciavamo a essere commerciali, invece qui era proprio...
1: già la seconda disco music, sotto di Chic, il successo vero l'hanno avuto infatti con gli Chic. Però avete questo LP qua, uscito nel 74, presentato nelle classifiche il 14 dicembre del 74, era già come stile, non come genere, come stile soul disco music, e c'era già questa, diciamo, influenza della disco music che da lì avrebbe spopolato. Ma sempre il nostro DJ Armando Galvez nel suo Flamingo metteva su anche dei pezzi che erano già puramente disco music, come questo di Discotex, ed il suo Sex Olettes era un personaggio molto molto glam, Sir Monty Rock III, e non si sa quasi niente di lui. È uscito nel 75 con questo Jet Dancing che vi propongo, che è un disco molto bello, proprio pura disco music, e nel 76 con un altro LP chiamato Manhattan Millionaire, e poi di lui L'Oblio Assoluto. Sono persone fatte così, molto particolari. Tutti e due gli LP hanno avuto un discreto successo, anzi notevole, e questo qui vi riporto sempre dentro al Flamingo per quello che era il dicembre del 74 con questa bellissima Jet Dancing. E io sono Charlotte Verniani, questi no, Coletti, sai che non lo so più neanche io tra nome d'arte.
2: Coletti o Verniani?
1: No, sono, allora, Coletti è il mio vero nome, Verniani è il nome d'arte. Ma diciamo che questi sono i miei dischi per voi. Ciao a tutti.
2: Signori e signori, racconta vinile, in console, Charlotte. Così lei prende, cambia.
1: Piatto traccia, ho messo solo la seconda.
2: Tutte le volte sono 50 euro.
1: Lo so, ma io ce li ho.
2: Stai attento.

che mettete? Oh.

0: sono qui a essere... Allora, ho avuto una buona idea o no di fare questo programma? Dovete dirmi se vi è piaciuto, almeno fino adesso, eh.
1: Almeno fino adesso. 348-7607-907, anche futuro, per scriverci.
0: Vedere, no? Ma andiamo su questa iniziativa che ho avuto di fare questo programma mirato. È di vostro gradimento.
1: L'iniziativa di distruggere il format di Bruno La Voce, racconta vinile.
0: Tolgo la...
1: Aspetta.

0: Allora.
1: Vai, cambia.
0: Allora, io cambio e metto su un disco che ha una sua piccola storia, ma credo io che sia così, c'è una cosa vera, una cosa che suppongo io. Allora, all'inizio degli anni 70 la colonna sonora che aveva venduto di più in assoluto era stata quella di Curtis Mayfield, The Fly, e era, diciamo, in vetta per le vendite delle colonne sonore. La prima colonna sonora che ha pareggiato, se non superato, le vendite di The Fly è stata questa di Willie Hutch con The Mac, l'LP The Mac, che contiene delle tracce abbastanza interessanti, Brot's Gonna Working Out, roba del genere, ma ne contiene un'altra che è elegantissima. Io da questa traccia qui, ma lo suppongo io, ci sono le basi di un disco di house tra i più belli in assoluto, usciti nell'89, ma è una mia idea da come la sento io e non è nulla di ufficiale, è una personale di Charlotte Coletti.
1: Senti Charlotte, un attimo solo, perché io devo mettermi in pari un attimo, devo leggere qualche messaggio.
0: Sì, arrivano con me i messaggi.
1: Eh beh certo, se arrivano. Tu li chiami arrivano, no?
0: Sì.
1: Allora, che dire, io la Charlotte la adoro, Cinzia, poi ce n'è un altro, aspetta un attimo, questo tipo di dischi ha il sound, no, ah aspetta, ah, no scusa, perché sono sai che io non so leggere, poi sono anche tutto storto, aspetta un attimo che me la drizzo così,
0: tutto
1: ok
0: bene.
1: Questo tipo di dischi li ha suonati solo un altro grande DJ che ha iniziato proprio a New York e poi alla Baia degli Angeli, Baldelli. Ah, ma sai che non lo conoscevamo Baldelli, è una cosa che mi giunge nuova. Musiche ospite grandissime, mi piace un sacco Lori e Claudio, poi dopo.
0: Quindi, piace,
1: un attimo
0: piace,
1: dopo, dopo Charlotte il nulla, adesso
0: baci d'amore, baci,
1: non esageriamo,
0: baci.
1: Sento in studio una sedia che scricchiola, non so chi è che ce l'ha, però chi ha la sedia che scricchiola stia fermo, perché la sento proprio dentro all'orecchio. Allora
0: dicevo,
1: no,
0: questo...
1: aspetta un attimo,
0: ah, sì,
1: però
0: scusa.
1: No, scusa un attimo,
0: no,
1: perché c'ho anche un audio, lo metto senza censura, attenzione, no, occhio.
2: Grande Charlotte, ti inviteremo senz'altro anche per una puntata della musica che cura.
1: Hai capito?
0: Onoratissima, grazie infinite.
1: Questo fa parte della crew, è Roberto Bertelli che salutiamo.
0: Grazie,
1: va bene,
0: grazie,
1: ti vuole
0: grazie.
1: Invitare anche a un programma che si chiama La musica che cura. Ancora io non ti posso dire di che cosa si tratta, perché è un segreto.
0: Arrivo
1: mondiale.
0: E faccio.
1: Per cui bisogna che trovi anche dei dischi che curano.
0: Allora,
1: sennò...
0: a proposito dei dischi che curano, questo qui è un disco che è di un'eleganza straordinaria. A parte che Willie Hutch è stato veramente un artista notevole. Ma qui erano tutti artisti che erano all'apice del loro successo nel cuore degli anni 70. Ripeto, secondo me ci sono le basi per questo disco di house molto famoso. Ditemi voi se ci sento bene, ma ascoltate questa delizia che ben difficilmente...
1: No, ma comunque l'house si sente già dappertutto, anche se lì erano gli albori, già si sente.
0: Sì, no, vengono tutti da qui,
1: già...
0: vengono tutti. O anche
1: S-Express
0: originale.
1: Come... certo.
0: Ma sì, vedete, questo disco ben difficilmente lo sentirete da altre parti,
1: per
0: se
1: cui,
0: non
1: vedete,
0: dai miei giri.
1: Charlotte sta andando indietro, ma per portarvi avanti, perché comunque sta parlando di cose indietro, sì. Ma che sono avanti.
0: Qui siamo sempre occhio. In quel mese e mezzo della fine del 74, non andiamo né fuori, né prima né dopo. Quindi siamo molto molto mirati. Ascoltate questa meraviglia di disco e poi mi sapete dire.
1: Ma sappiatemi dire, questo è Racconta Vinile in console.

0: che poi quella sera a Riccione, poi Baldelli è arrivato la sua abbaia, no? Te lo ricordi?
1: Sì, ma non
0: te sei andata via.
1: Io la baia di Ganges non so neanche dove sia.
0: Quella è la baia imperiale. Poi.
1: Vabbè,
0: però ti ricordi la festa Riccione giù dopo?
1: Sì, sì,
0: su,
1: sì,
0: c'era, no? Anche Baldelli. Io
1: sì,
0: non sono riuscito ad andarci.
1: Eccellente,
0: ma
1: uno dei migliori in assoluto. Rino, bravo, dai.

0: Bene, bene, bene, bene, stiamo andando forte, eh. Io ho già accumulato 250 euro che mi dovrai dare, perché comunque hai fatto degli errori, ma sai, succede, qua ci sono delle regole, tu le sai, per cui non è che posso, già mi hai distrutto il format, in più non è che non posso non farti le multe, ma sono un po' giù di voce io. Sento,
1: io
0: sono
1: ti un ho po'... salvato il format.
0: Mi sentite un po' giù di voce, eh? La voce senza voce, ma come mai mi sta andando
1: io
0: via?
1: Io ti ho salvato il format.
0: Mi hai salvato il format. No, ma non era mica da salvare, eh. Era da lasciare così com'era. È solo che ti ho permesso di fare qualcosa di diverso, perché comunque sono veramente non ho l'intenzione di cambiare il mio format, ma mi piace allargare le maglie del format in modo da poter accogliere
1: un programmino così. Non te l'aspettavi?
0: Beh, insomma, dai, da te mi aspettavo questo ed altro, anche perché insomma con la conoscenza che hai, i dischi che hai, è difficile sbagliare.
1: Conosco i dischi e
0: però
1: c'era un'altra sala, si chiamava Act One ed era sempre a New York. Il DJ era Murray Brooks, questo era statunitense. Uscì un disco i Barrabas diventarono famosi con quel disco che balliamo anche adesso, quel Wild Safari. Ecco un altro disco che c'era in questi anni, era Wild Safari insieme a Innocence and DC Buca. Barrabas dalla Spagna, quindi dischi di importazione per l'America, mentre questo secondo LP chiamato Release Barrabas è stato prodotto anche negli Stati Uniti dalla Eurodisc. E Hijack è stato un disco. Murray Brooks diceva che sta sconvolgendo il pubblico dell'Act One di New York con un brano dal nuovo album di solo importazione dei Barrabas. Solo importazione, mi sono sbagliata, scusate. Che un amico gli ha portato dal Venezuela. Secondo Brooks, il brano intitolato Hijack, l'atmosfera classico disco da discoteca del gruppo come Woman, dura circa 8 minuti ed è così potente che ha dovuto suonarlo 4 volte di fila la sera in cui l'ho presentato, prima che il pubblico fosse soddisfatto ed esausto. Quindi il disco è un forte tiro. Venne subito fatta una cover da Herbie Mann con dei musicisti stratosferici, proprio sempre nel 74, che l'hanno preso come basta uno. Herbie Mann era un personaggio molto strano, sempre sputato sulla disco music, e se in 50 anni di carriera ha preso 2 soldi, li ha presi con la disco music. Ma Herbie Mann era veramente un originale, mentre i Barrabas erano dei fuori classe. Questo disco qua è bellissimo, è sempre Charlotte Verniani, voi siete sempre meravigliosi, e questa è Media Radio Castellana MRC.
0: Bene, io me ne posso anche andare a questo punto.

Questo è Racconta Vinile in console, abbiamo Charlotte. Vabbè, Charlotte e basta, non uso nessuno dei due cognomi perché Charlotte e basta, è il nome. E ovviamente stiamo girando i dischi.

0: Vi ricordo 348-7607-907. Devo fare qualcosa per la mia voce, così mi esercito un po'. Se no fa tutto Charlotte.
1: Sì, che parlo io non sto mai zitto, sono qui apposta per raccontarvi quella che è la mia esperienza musicale. Come prima abbiamo ascoltato Jet Dancing di Discotheque, che era pura disco music ed era neonata. Sister Sledge, soul, disco music, quindi lo stile era quello, in questo caso è funk, disco music. Anche qui l'influenza della neonatissima disco music cominciava a farsi sentire. La disco music è nata giovane e resterà giovane per sempre. Era un momento di forte vitalità in discoteca, in questi momenti era tutto nuovo, tutto nuovo. Noi continuiamo a fare le ripetizioni di 60 anni quasi di storia, 55, facciamo sempre le stesse azioni, sempre le stesse manovre sui mixer, su una leva, giù quell'altra, una giocata, sempre a ballare questa musica mixata alla stessa maniera. Provate a prendere vostra moglie, la vostra fidanzata, e a ballare questi dischi insieme e vedrete la differenza tra i boom boom di adesso. Date retta alla Charlotte, che ne sa una e mezza.

0: Bene, bene, ne sa una più del diavolo, ma sta poco attenta al mixer, eh. Proprio non mi guarda, non mi fa tutto lei stasera. Adesso me ne vado. Grande musica stasera, Charlotte l'ha fatta al bot. C'è qualcuno che scrive questo, per cui sicuramente avete già inteso che genere. L'hai presa? La puntina? Ti chiudo tutto? Il microfono aperto,
1: Ho trovato il disco. C'è il disco, via.
0: Eccola.
1: Earth, Wind and Fire. Qui non c'era ancora Fantasy, non c'era ancora Jet Away e non c'era tantomeno Boogie Wonderland. Cos'era quell'altra così famosa? Les Groove, non c'era.
0: Eccola!
1: C'era Caribou. Qui siamo sul jazz funk, l'influenza disco non c'è, ma loro erano Earth, Wind and Fire, la loro musica era magia. E qui eravamo al 21 dicembre del 1974.
0: E pensate che adesso siamo al 28 maggio 2026.
1: E questo disco è sempre bello.

C'è qualcuno che dice: racconta vinile con Charlotte diventa racconta vinile party. Con la voce di Sandrine in sottofondo si potrebbe fare un loop. Grandi ragazzi.

0: Comunque Charlotte, se non lo dicevi tu, Earth, Wind and Fire, qua non so in quanti lo capivano, eh? Ci voleva una breve didascalia, eh?
1: Sì, gli Earth, Wind and Fire erano di Chicago, si erano formati nel 1970 e per 10-12 anni hanno spopolato con dei dischi favolosi. Ovviamente l'influenza della seconda disco music nel 77 l'hanno assorbita anche loro, ma rimanendo sempre in quello che è l'ambito eccellente della loro musica. Eh sì, eh.

0: Vabbè, andiamo verso la fine, anche perché hai tanti dischi da mettere, non vorrei mai.
1: Sì, no, adesso ne abbiamo ancora. Comunque l'ultimo pezzo di Air, Wind and Fire, della prima disco music, è stato Jet Away, del quale è uscito anche il singolo a 12 pollici promo con due facce A sulla Columbia Record, molto molto ambito dai collezionisti, e con lo spazio per mixare che non c'è sul vinile LP tradizionale, lo spazio per mixare tanto ricercato dai disc jockey con i loro mixaggini. Dio quanto si divertono. E allora, Smoke My Pace Pipe, cioè con la bocca un po' rotta faccio fatica a dire Pace Pipe,
0: che è?
1: Fuma la mia pipa della pace.
0: Certo, il calumet.
1: Bisogna vedere che cosa c'era dentro. Comunque loro venivano da New Orleans, hanno inciso un LP nel 74, nel 75.
0: Sicuramente roba buona.
1: E io vi ho portato ovviamente l'LP del 74, questa era in classifica il 30 novembre del 74, ed era Gary Brodus, sempre del Leviticus di New York. Lui ha rivendicato pubblicamente di essere l'unico DJ di colore che riesce a fare ballare il rock ai neri, ed era evidente che stava tramando qualcosa di alquanto unico, insieme al fratello Tank DJ del Liquid Smoke di New York, e suonavano Pathway to Glory di Loggins & Messina. Ma io sul piatto adesso ho Smoke My Peace Pipe.
0: Volevo dire che oltre ad avermi distrutto il format, fa anche una cosa che io non sostengo proprio. Ai fogliettini lei, capito?
1: Perché se scrivo ho tanta memoria.
0: Capito, però qua le regole sono regole, tu le hai disfatte tutte.

0: immergendo nel disco che stavo per andare in trance, ecco, ero un po' fuori dei coppi, come dire.
1: Sì, per quelli fuori zona, sono un po' fuori di testa.
0: Sono innamorata dei miei dischi.
1: Sai com'è la pipa della pace?
0: Anche qui, funk, disco music, anche questo gruppo marcatamente funk del New Orleans. Ecco che la disco music era già entrata dentro, era già entrata. E si sente particolarmente in quello che è la battuta, la disco music, la cassa in quattro, quello che contraddistingue la disco music è la cassa in quattro, che non vuole dire quattro quarti, vuole dire che a un colpo di gran cassa corrisponde un altro colpo di gran cassa. Se poi c'è Charleston in levare, ecco che è purissima, ma quello che la battuta di Cerrone è la classica battuta della disco music, quindi... Cassa in quattro per Wild Magnolias, base funk per questa Smoke My Peace Pipe favolosa, e che ho usato anche in braceria domenica, tanto per fare pubblicità.
1: Ecco, facciamo un po' di pubblicità. Bene, e c'è allora... qualcuno che mi chiede anche, ma davvero concludi la tua stagione radiofonica questa sera? No, la concludo giovedì prossimo con Radio Armadio, avrò di nuovo i ragazzacci di Radio Armadio, per cui non è la penultima, volevo fare questa, diciamo, l'ultima del mese con Charlotte, poi dopo
0: Radio Armadio, perché sono grossi.
1: No, Radio Armadio devi ascoltare, non ti posso dire niente, perché sennò parliamo d'altro. Vai pure
0: allora,
1: avanti.
0: Jackson 5, Diana Ross presente ai Jackson 5, era il 1969, questo titolo così dolce. Ascoltiamo sempre Ama Long and Dance, il terzo disco che era già presente, che ascoltiamo tuttora nelle nostre discoteche afro funk, Ama Long and Dance. Presente sempre nei nostri DJ set, era un 73. Poi dei Jackson è scomparso tutto, tutto quanto. Si sente ogni tanto Shake Your Body del 78, basta. Ma i Jackson erano carichi di tantissima energia nei loro primi anni.
1: Ma te lo sai come mai è sparito tutto?
0: È sparito tutto perché sai, sono le mode, le tendenze che prendono i disc jockey. I disc jockey prendono delle dritte. Dicono questo facciamo più.
1: Beh no, ci sono anche degli altri motivi. Adesso non sto qui
0: molto spesso non sono così semplici da mixare. Altre volte succede che la paura, il terrore di vuotare la pista la fa da padrone. Io ho sentito troppe volte, visto che bazzico dietro le console comunque da tanti anni, anche se sono stata assente, questo metti questi dischi così non scendono. È una scelta commerciale di una persona che è lontana dal mio modo di pensare. È molto lontana. Jackson 5, che hanno poi cambiato il nome in The Jackson nel 77, quando un po' come Teddy Pendergrass e i suoi Errol Melvin, Teddy Pendergrass con i suoi Blue Notes, hanno dovuto fare la divisione con la Philadelphia, passando l'ABC Record, loro sono passati alla Epic, e hanno dovuto cambiare nome, lasciando il nome Jackson 5 alla Motown, alla nerissima Motown. Ma la loro energia era tanta, e io ve la riporto sempre in questo... 16 novembre, 14 dicembre, all'inizio di questo LP chiamato I Am Love, dove le tracce dei disc jockey sono state scoperte nell'arco delle settimane, lanciate, perché loro ascoltavano dischi in casa, li facevano girare costantemente, fino a che la traccia non diventava orecchiabile per loro e orecchiabile anche per il pubblico, ovviamente, successivamente. Quindi questa è una traccia piena di vita e di energia. Da Jackson 5, scusate se andate un po' avanti, ma io ci vedo bene quando pare a me. Ci vedo come una tocca per il culo.
1: Ci vede bene per sparare.
0: Sì.

Però ci vorrei mettere sopra che in quei tempi, oltre a queste case discografiche, queste, tutto questo pionierismo che c'era, perché così si può chiamare, c'erano anche tanti network che trasmettevano come noi in AM. Attenzione, per cui se avete una radio in AM da qualche parte, mettete su 1098 e sentite come risulta questa musica qua che spacca. Ovviamente in console Charlotte.

0: Comunque Charlotte, io voglio condividere con te questa cosa che penso. Dal 1973 fino al 1998 c'è sempre stata crescita, movimento. Poi dopo le cose un po' si sono fermate, un po' atrofizzate.
1: Te lo dico.
0: È vero, eh?
1: Sì, la musica c'è nel suo due maroni esagerati. Non se ne poteva più. Erano tutti uguali i dischi, tutti uguali.

0: Io ritengo che siano usciti dei dischi più belli anche per quello che riguarda tutto questo prodotto della new funk, quel genere lì, negli anni 2000, gli anni 90 li trovo devastanti. Forse è una mia impressione personale, sicuramente, però sono gli anni che mi piacciono meno in assoluto per quello che riguarda la vita in discoteca. Forse l'associo a cose che non mi piacciono così, ma avevo questa musica continuamente martellante, tutta uguale, perché poi cioè, la disco commerciale di Corona era una cosa, quando nelle sale di tendenza c'era questa musica techno, questa macchina, questa come si chiamava, trance così martellante, io non mi divertivo più.
1: No, io sto parlando di locali come questi che si sono portati avanti fino al 91 92.
0: C'è una fine in tutto,
1: 90.
0: C'è una fine in tutto,
1: cioè ancora si prendeva da là e si migliorava. Poi dopo a un certo punto siamo arrivati a un certo punto, il grafico è sceso.
0: Guarda, qui in Italia andavano le discoteche oceaniche negli anni 70 e io mi ricordo che ero un ragazzino, prendevo queste riviste di musica nei primi anni 80, andava di moda la discoteca piccola. Più era piccola, insieme allo scooter, insieme al cappotto. Così niente di color grigio, anche sale e pepe, però il cappotto, il cappello, la vespa, la lambretta e la sala piccola. Quindi tutto era cambiato all'improvviso, un po' come queste tese di colore. Prima erano tutti urbani, tutti da strada, tutti vestiti in una maniera così abbastanza a lasciata andare. Con gli anni 80 erano diventati strafighi, Papillon, abiti da sera, le donne, trucchi, marcati, palestra, vita sana. Quindi tutte queste mode vengono poi lanciate. La discoteca aveva esaurito un po' quello che era il suo compito originario. Alla fine degli anni 80, con l'arrivo della musica house, era cambiato tutto, erano finiti i dischi, erano finiti i cantanti, era finito tutto, e di fatto si è aperto un mondo nuovo che ha avuto questa sua sfera, questa sua evoluzione, dedicato a un'altra generazione che non era più la mia, sotto un certo punto di vista, meno musicale, e per il resto un oblio c'è per tutti alla fine. Cosa dici?
1: Sì, no, ma io ottima analisi, però intendevo dire musicalmente solo che, insomma, fino a un certo punto questa robina buona che stai facendo ascoltare stasera, dopo
0: ma siamo sull'eccellenza,
1: esatto, è stata modificata, è stata presa, girata, certamente, rigirata, migliorata.
0: Dopo
1: poi,
0: metto su dopo, un emblema.
1: Però dall'89-90 questo fenomeno si è distrutto, è cambiato completamente. Dopo non c'è stato più, c'è stata una certa atrofia, è quello che intendo dire. Ma non solo nelle mode, proprio intendo nella musica. Per cui questa è una mia osservazione, se tu non sei d'accordo
0: io ne vado, quando sono arrivata che è nata la musica house, ero ancora molto giovane, in discoteca non mi divertivo più. Ecco, questo è quanto devo dire personalmente, vissuto da me, capito? Perché di ballare Oi Maria mi stavo su quel po' di balle che mi era rimasto, capito?
1: Ma in che discoteca andavi, scusa?
0: Andavo dove andavano quegli altri, non lo so, comunque c'era, ma anche tutti questi dischi, comunque questa bellissima house, no, di Spiller, siamo d'accordo, molto bella. Sempre quei dischi messi insieme a tanti altri che erano tutti uguali. Ecco, Spiller, fantastico, grandissimo, grandissimo artista di house veneziano, mi piace un casino, però c'era il suo, poi ce n'erano 4, 5, 6 tutti uguali che a me annoiavano da morire.
1: Però mi dispiace che, insomma, peccato che se ci conoscevamo già ti avrei portato in dei posti che ti avrebbero aperto un mondo
0: magari,
1: nuovo.
0: Magari.
1: Mi dispiace.
0: Prossima vita.
1: La prossima volta, dai. Ma io penso una cosa, è che certe faccende, stai parlando stasera di club newyorkesi, che io, insomma, mi appassiona tanto questa cosa che stai facendo stasera, perché comunque ce n'erano anche qui dei veri e propri club, e questa cosa qua non è molto conosciuta, cioè nel senso molti hanno in mente, non so, gli anni 80-90 come, diciamo, un periodo dove c'era solo roba massificata, non tanto. Invece ti devo dire che io ho avuto la fortuna di vedere delle cose assolutamente di altissimo livello.
0: C'erano sicuramente dei locali, ma io non ero all'oscuro, ero una persona molto semplice,
1: però,
0: cioè,
1: ascoltami,
0: non vivevo una bella vita.
1: Però ascoltami, sì. Non disperiamo, perché è come la moda, no? Ha dei cicli. Per cui sì, a un certo punto, sì, secondo me dovranno,
0: sì,
1: tornare.
0: Io il piacere che ho è quello del far scoprire quello che era l'intero della mela, cioè tutta la musica e non solo una parte, quindi di riportare a quello che è la purezza. Poi ognuno un programma lo sceglie se gli piace, no? Se non gli piace dice ma non mi piace, non lo voglio sentire. Non è che è brutto, è un programma dedicato ed ha un suo onore, perché è fatto bene, è vero.
1: Beh, con questa roba qui, cioè, non è assolutamente non a caso, sfondi una porta aperta.
0: Questo disco dei Power of Attorney, che è un disco che sul mercato del collezionismo è ricercatissimo e costa tanto, era sempre uno dei dischi di Gary Brodus, che questo disc jockey che cominciò la sua carriera nel 68 bazzicando per un club e l'altro, e non a caso questo disco era anche uno dei dischi un po', diciamo, di nicchia, rari, di una sala molto molto importante in Veneto negli anni 80, che andava tanto di moda. Quel disc jockey che mette quel disco lì l'aveva trovato qui anche lui, solo un po' prima di me, ma non è che i segreti di Pulcinella, hai capito? È uscito un libro che ci ha insegnato a tutti, che ci ha insegnato a tutti, anche se io sono forse l'unica a dirlo, che è stato Disco File di Vincialetti. Da lì tutti abbiamo imparato tutto. Prima non sapevamo niente o quasi niente. Ecco, quei disc jockey che sapevano qualcosina per motivo di conoscenza o così, erano quelli che, so, nel 1984-85 nella sala di tendenza vi mettevano su questo Jerry Roll, che adesso vi metto io qui adesso. È tutto lì il segreto di Pulcinella, ma quello poi che conta non è il disco che metti su, è l'ambiente che si crea. Sono le persone che caricano la sala, non è il disco, non esiste un disco magico, esiste un ambiente che si carica di positività.
1: Allora, mi hanno mandato una lista di discoteche, pazzesco. Cosa fai?
0: Ho fermato il disco, parlavi di discoteche.
1: No, ma vai pure avanti. Che
0: andiamo
1: possiamo...
0: avanti?
1: Sì, sì. Questo è old school, eh? Farli partire così anche. Ladies and gentlemen, questo non è un sogno, questo è Racconta Vinile in console.

0: Beh, Joker Jolly Club, poi Esedra, poi Fontanina, poi Guaraná Club, poi Moco Night Club.
1: Ce ne sono che se ne intendono, eh? Ce ne sono a pacchi, sai, anche se
0: non sembra. Accademia Migliorini, Whisky a Go Go, Tavernetta Zanarini, Taverna San Pieri Night Club, Flamengo, Cigno Bianco, Casaglia Ristorante, tutti i posti dove si ballava. Probabilmente anche questi dischi. In certe serate. Poi certi posti diventavano una cosa durante una giornata, una serata, qualcos'altro in un'altra serata, ma poi dopo hanno cominciato le discoteche a prendere una forma, cioè essere quella così, quell'altra solo così. Però un tempo erano molto molto colorate, cioè nel senso era

0: Beh, insomma, che pezzi, mamma mia. Questo mi ricordava altre cose, non sto qui a... non tiro fuori niente.
1: Era usato in quella sala lì particolare?
0: No, a parte questo, proprio questo brano qui mi ha fatto venire questo... in mente altre cose. Dopo te lo dico fuori onda, perché non c'entra niente, non voglio
1: questo
0: portarti
1: ha
0: fuori
1: strada.
0: Questo
1: ha una storia anche in Italia, in anni, quando i dischi non si conoscevano.
0: Comunque, come siamo messi, dai?
1: Richard Popcorn Wild.
0: Ok, guarda che etichetta che ha. Ma io veramente ho la voce bassa?
1: No,
0: mi sento la voce bassa, io non so come mai. Boh.
1: Aspetta che...
0: Vabbè, 348-7607-907, sì. Se volete dirci qualcosa, potete anche dirci...
1: Chiacchierano
0: questo.
1: Con
0: tipo,
1: me
0: questo,
1: qui,
0: tipo.
1: Stanno chiacchierando, chiacchierano.
0: Tipo, no, aspetta.
2: Oh, ma che musica mettete?
0: Hai capito.
1: A Pernio fuori da una stalla.
0: Oh, ma che è dalla valle degli Ho. Ok, dai.
1: No, allora, Richard, chiamato così... amichevolmente Popcorn Wild, era molto più grosso di Barry White, era molto più grosso, classe 1939, aveva una voce potentissima, e questo è stato l'unico pezzo che è andato in discoteca, ed era anche qui, era la fine del 74, si chiama Georgia After Hour. Anche di quest'inverno ho fatto un disco braceria, un disco su Nessuno, potete trovare questi dischi non solo a Bologna ma in tutta Italia, messi su, ma non solo perché non si mixano così, ma perché sono anacronistici per alcuni, mentre per me è storia. Io vi riporto l'intero della mela, ripeto.
0: Ma sono anacronistici per alcuni chi? Scusa,
1: per alcuni disc jockey.
0: Ma in che senso? In alcuni disc jockey commerciali?
1: Sì, sì. Il disc jockey è un lavoro molto personale. Io quello che faccio, che è una cosa molto modesta, lo faccio con la mia personalità, con la mia conoscenza. Cos'è il mio motto? A noi non piacciono i dischi che rompono i coglioni. Allora, se devo pensare di mettere un disco che è usato, poi magari stanca, preferisco lanciartene uno nuovo, che anche se ha 60 anni ma è nuovo perché non lo conosci, fartelo conoscere, coinvolgerti in qualche cosa. Infatti poi chi viene poi lì dice: vado a sentire la Sarol che sento qualcosa che non conosco. Quindi piano piano si innesca il fenomeno, è un qualche cosa di, non dico di nuovo, perché qualcosa di nuovo con dei dischi che hanno 50 anni è un'utopia.
0: Hai un format chiarissimo e vieni qua a disfare il mio, guarda che questa è una cosa veramente triste.
1: Io sono un valore aggiunto.
0: Vabbè, aspetta un attimo, però c'è qualcuno che scrive: ciao Charlotte, ciao Bruno, un beso, Trudy.
1: Trudy Newman.
0: Fammi vedere.
1: Un amore di persona.
0: Ok, aspetta un attimo.
1: Non c'è il Newman, non è parente con Paul, però comunque Trudy Newman.
0: Ok. Però io vedo che c'è un altro nome qua, Anna Rita, comunque. Vabbè,
1: sì,
0: facciamo.
1: Vabbè, sì, Anna Rita, okay. Certo, che lei. Anna Rita, tesoro, date, un bacio della Charlotte, siamo qui. Io e Bruno.
0: Ma presto saremo anche lì da
1: anche
0: te.
1: Anche lì, in braceria, e come. Allora, Richard poco ha detto, Anna Rita, ti ricorderai di questo disco perché l'ho messo su tutto inverno. Voce potente, groove accattivante, e qui siamo nel novembre del 1974 per quello che riguarda le classifiche delle discoteche. Sempre il Leviticus come discoteca e sempre quel disc jockey chiamato Gary Brodus, perché io ho bigliettini.
0: I bigliettini, cosa vuoi mai? C'è qualcuno che mi scrive: voce bassa! Non è che è basso il volume in cuffia,
1: no,
0: ma smetti.
1: È una voce sensuale la mia.
0: Smetti. No, dice della mia. Che...
1: No, la mia è sensuale, invece è vero che è sensuale, visto che bella vocina che ho.
0: Ditelo voi al 348-7607-907 che voce abbiamo.

0: Vabbè, comunque Charlotte, in autunno saremo sotto lo stesso tetto, sì. Anche perché tu sei in braceria fisso, resident, quando? Il giovedì, giusto?
1: No, faremo la domenica come la happy hour.
0: Noi invece una volta al mese andremo lì a fare Emersione, un programma da sboroni.
1: Io vengo a trovarvi.
0: Vabbè, sarà meglio.
1: Certo.
0: Se no non ci guardiamo più in faccia.

0: Molto bene, c'è qualcuno che dice: Bruno, è da Milano che ci fate compagnia, stiamo rientrando in quel di Castello. Se ci tieni lì, Charlotte, per altri 15 minuti passiamo dalla radio a salutarvi. Dodo.
1: Ma volentieri.
0: Dai, Dodo, va bene, ti aspettiamo.
1: Qui.
0: Tanto sono i 24, noi qualche minuto ancora andremo avanti.
1: Abbiamo due dischi, dai, veloce, cambiamo.
0: Dai, va
1: bene. Voglio fare sentire.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, com'era questo popcorn?
0: Questo spaccava,
1: era la voce.
0: Guarda, finora non hai messo su un disco che non sia.
1: Lui era un pianista, ma io riesco a scegliere. Sono Charlotte Verniani.
0: Eh beh, sei modesta anche, certo, giustamente. Certo. Ciao Charlotte, stai andando benissimo. Musica di altri tempi, alla grande. Non so chi è perché non si fila.
1: Ho imparato a conoscerti.
0: Aspetta, che ti dico, aspetta. Barbara, non dico il cognome, però c'è
1: tante Barbare adesso. Comunque sia, Popcorn Wade aveva questa voce potentissima. Vi preparo un altro artista che è come Willy, come Popcorn, è sconosciuto ai più. Qui andiamo ancora più indietro, siamo in classe 1932, diventò conosciuto nel 55 per una cover di Tutti i Frutti, quindi pensate un po' così, ma nel 74 anche lui con la musica soul funk, quindi qui la disco music non c'è ancora, comunque c'è nell'aria. Usì con questo disco molto allegro, l'unico che hanno ballato in discoteca in tutta la sua carriera, perché dopo non era più fumato nessuno, Ossie Smith, e questa sua La Pace Song, carica di energia come tutti questi altri dischi. Ve la riporto questa sera qui a Vede Radio Castellano con Bruno La Voce, con Charlotte Verniani, con il nostro programma fortemente culturale ideato, lanciato. Beh, non è che sia modesto così, sono una che conosce i dischi.
0: Cioè, capito? Lei fa il programma, il suo programma dentro il mio programma, una roba pazzesca. Questa è un'invasione.
1: Sono un'invasione.
0: Aspetta un attimo.
1: Come sono un'invasatrice?
0: Sei un'invasatrice. No, non sei invadente, perché no? Ho sbagliato. Aspetta un attimo.
1: La Peace Song Ossie Smith.
0: Aspetta un attimo,
1: qui
0: che c'è un audio, vediamo.
1: A radio.
0: Vediamo.
1: Media.
0: Aspetta un attimo.
2: La musica di Charlotte è meravigliosa. E io con tutte le mie amichette la sto ascoltando volentierissimo e ballando. E comunque, mister La Voce, la tua voce è perfetta, non ti preoccupare.
1: Grazie tante.
0: Però messaggi corti, per favore.

0: Beh, dai, andiamo forte, Charlotte. Sono le 22:29. Qualche minuto sforeremo, per cui te lo
1: ultimo disco, fare. Perché è, è emblematico.
0: Altri due, dai.
1: Altri due, sì, questo è emblematico.
0: Tiene uno emblematico e uno bomba per finire in bellezza.
1: Sì, io sono tutti bomba.
0: No, vabbè.
1: Quello che conta più di tutti in questa serata così è questa energia giovane. Sentite anche nella voce di Ossie Smith quanta potenza, quanto voglia di innescare la gioia c'è in queste sue parole così cantate in maniera eccellente. Erano tutti cantanti eccellenti, per l'amor di Dio, ma c'era questa energia positiva nella musica, e sicuramente veniva trasmessa da questo ambiente nuovo ai ragazzi, a tutta la pista, e a un ambiente che non era solo per la discoteca, ma era anche per quello. Era idilliaco per quel motivo lì, la storia è nata positiva da questo momento, da questi dischi qua. Intanto, quando arrivò la Musica House, c'era quel bellissimo disco dell'89, ma nell'88 Mark Moore ha pensato bene di prendere in mano il disco dei Crystal Grass. In questo caso era un disco suonato da Rick Pampinella nella discoteca Hippopotamus, sempre di New York, e con questo disco dei Crystal Grass, chiamato Crystal World, ha creato uno dei singoli di musica house più famosi della storia della musica house.
0: Vediamo se la conosco, mi sa che la conosco io questa qui.
1: Da soli la scoprite. Perché...
0: Ma chi non la conosce? Adesso chi non la conosce alzi la mano al 348-7607-906.
1: Sai che forse...
0: Lo sai che forse?
1: Forse ho confuso due, ne ha fatti due.
0: Allora, già queste insicurezze.
1: No, ho fatto. No.
0: Dai, vediamo. Attenzione. Beh, come inizio. Signori e signori.
1: Es Express.
0: Questo non è un sogno,
1: Es Express. Es Express.
0: Capito, canta anche.
1: Sì, quando vuole far andare a casa tutti canto. Mi riesce benissimo.

0: c'è una precisazione da fare. Il di giochi di S Express Brooks ha preso la base di Rolls Royce Is Your Love Your After e la tromba di Crystal Grass, ha preso due dischi e ha fatto S Express, quindi qui c'è parte di S Express ma la base è quella dei Rolls Royce. Ecco cosa non mi tornava al momento, ma le cose le so, poi mi tornano in mente. Divento anzianotto anch'io. Sì.
1: Trova il brano per spaccare tutto che stiamo per chiudere.
0: Ce l'ho già.

0: sentite la cassa in quattro della disco music e la base funk. Infatti l'LP è classificato come funk disco music, il giro ripetitivo è quello del funky e la cassa è quella della disco music. Vai, tutto è chiaro. Questo era novembre, dicembre del 74 dentro le discoteche di New York, quello che avrete sicuramente ballato se eravate là. E adesso un gruppo emblematico per eleganza, per stile, che ha caratterizzato gli anni 70, imitate da più gruppi, specialmente dalle Sassafras. Le Sassafras dicevano sono le copie delle First Coits.
1: Bene,
0: ma, so, senti però questo Coits, detto così la bolognese, così va secco, sembra l'acqua del posto. Coits. No, sono tremendo con questo inglese.
1: Beh, insomma,
0: mio figlio me lo dice sempre: non parlare in inglese.
1: Come faccio? Sono scritti in inglese.
0: Infatti, quando i titoli sono un po' difficili, dico che non li dico perché non sono capace.
1: Ma sì, ma fregatene, va bene. Dai.
0: Sì, ma dai, ma non posso parlare di strafalcioni del genere.
1: Allora, aspetta un attimo, perché qua siamo alla fine, giusto? È l'ultimo.
0: Questo è l'ultimo ed è un disco stupendo di un gruppo favorevole. Io torno,
1: ma sono volati via, è volata via un'ora e mezza, non me ne sono neanche accorto.
0: Allora, io più che altro sono contenta se vi è piaciuto questo format che ho pensato per questa sera.
1: Beh, ditelo al 348 760 7907.
0: Per adesso ho avuto dei commenti positivi, sono molto contenta. Quando si fa qualcosa che di non, così non comune, magari potrebbe anche non piacere.
1: Aspetta un attimo un secondo. No, troppo lungo, 29 secondi, troppo lungo, non posso farlo ascoltare. Aspetta un attimo. Allora, sono quella che su TikTok ha il profilo con il cappello da cowboy. Direi Barbara.
0: Sì.
1: Ok, poi dopo, aspetta un attimo.
0: Sì.
1: Allora, non ne conosco nemmeno uno dei tuoi pezzi. Comunque, musica per le mie orecchie. È
0: vero che sono belli anche il primo ascolto.
1: Domenico Tonon.
0: Quando qualcosa è eccellente sempre.
1: Ok. Aspetta un attimo, vediamo. Proviamo a 29 secondi di messaggio, non garantisco niente, te lo faccio ascoltare, ok? Hai
0: sì,
1: tempo?
0: Ci sono.
2: Cioè, dopo Charlotte nulla, perché veramente questa non è solo musica, è anche cultura di un livello stratosferico. Io ho imparato un sacco di cose stasera, anzi grazie mille Charlotte, perché è stato veramente interessantissimo e non vedo l'ora che tu possa tornare a raccontarci un sacco di cose interessanti sui dischi, perché poi tutta questa musica io personalmente non l'ho mai sentita, e quindi grazie.
1: Grazie
0: io
1: per i messaggi.
0: Sono onorata, Dio, io sono emozionata.
1: No, però devi educarli gli ascoltatori, perché messaggi troppo lunghi, soprattutto vocali.
0: Ma loro sono le mie gioie, loro.
1: A me è piaciuta molto quella serata grazie a Charlotte. Non so di quale serata stai parlando, a me è piaciuta molto quella serata. Grazie
0: capito.
1: A Charlotte, lo sapete voi. Vabbè.
0: Grazie infinite, okay. Ancora.
1: Poi,
0: grazie,
1: vabbè,
0: tante.
1: Altri audio troppo lunghi. Questa. Ok. Ah, questa serata, ok, molto bene. Le è piaciuta molto questa serata, grazie Charlotte. Ok, molto bene. Io direi che possiamo passare.
0: Qui siamo sulla funk, soul funk disco. No,
1: aspetta
0: music.
1: Un attimo, prima salutiamoci.
0: Perché dopo non salutiamo, dopo può finisce
1: no,
0: qui.
1: No, salutiamo.
0: E che peccato, vi saluto anch'io.
1: Mi vuoi rompere anche questo di format? No, noi con l'ultimo
0: chiudiamo.
1: Datemi un
0: martello, che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va.
1: Vabbè. Non è invasione, è inclusione. Un must
0: sì,
1: a MRC Radio.
0: Così ti voglio. Così.
1: No, vabbè, questo è uno della crew. Basta, non leggo più messaggi perché ne stanno arrivando
0: ragazzi,
1: ancora.
0: Ragazzi, grazie infinite di essere state qui con noi e di aver insomma apprezzato questo programma musicale così che abbiamo pensato, che ho arrangiato questa settimana. Sono tanto contenta e sono onorata di aver avuto qui in ascolto con Bruno la voce qui a Media Radio Castellana. Speriamo di vederci, di incontrarci presto, di ascoltare tanti altri dischi insieme in compagnia. Grazie, okay. Grazie infinite.
1: Ok, benissimo. Allora, niente, Charlotte, hai
0: da Philadelphia, First
1: aspetta
0: College.
1: Un attimo, stai calma, aspetta un attimo.
0: Allora, calma, non so neanche cosa sia.
1: Aspetta un attimo. Allora, sai che hai sbagliato un sacco di volte, per cui mi devi almeno 300 euro. Lo sai, no? Lo sapevi?
0: Pensavo peggio.
1: Vabbè, così. E perciò niente, sono 300 euro. Però facciamo così: visto che ancora il muro non l'hai firmato, no?
0: Sì, è vero.
1: Ecco, allora ti abbono i 300 euro e mi firmi il muro.
0: Ma scrivo
1: dopo.
0: Male, però io.
1: Peggio per te. Adesso non è che possiamo. Non è che devo cambiare tutto il format perché tu sei una persona particolare. Sei un po'. Sei un po' matta tu, eh? Vabbè, comunque, a parte
0: lo diceva
1: questo,
0: anche mio papà.
1: Io mi sono divertito molto, vedo anche gli ascoltatori, siete stati in tantissimi stasera ad ascoltarci. Io ovviamente vi rimando a giovedì prossimo, dove ci sarà Radio Armadio, quei mattacchioni di quella vecchia radio, vecchia poi, insomma, era una vecchia radio fatta di giovani ma sperimentale dentro un armadio, e tornano a raccontarcela con la loro musica, per cui rimanete con noi almeno fino alla prossima settimana, poi dopo la programmazione saranno tutte repliche durante l'estate. Io me ne vado a riprendere la voce, vado alle terme, senti che non ho più voce, senti che ho la voce bassa stasera.
0: Sorriso.
1: Ma com'è?
0: Sorriso.
1: Questo è un problema, mi chiamo Bruno La Voce, senza voce, cioè sono... vabbè. Sono dei rugbisti, no, non sono dei rugbisti. No, era l'armadio dentro, era la radio dentro l'armadio, per quello si chiama Radio Armadio. Va bene, dai, anche lui pensa Domenico, anche Domenico pensa che sia una radio di armadi. No, no, no, era dentro un armadio. Va bene, Charlotte, fai pur partire il disco, salutiamo.
0: Gruppo, tutto stelle degli anni 70.
1: Tornerai, no?
0: Cioè, sempre da voi.
1: C'è 15.000 dischi.
0: Tutte le volte che volete. Entrato
1: però
0: Paradise.
1: La prossima volta facciamo un altro format, facciamo una cosa ancora diversa.
0: Che vogliamo?
1: Quello che voglio io la prossima
0: quello
1: volta.
0: Che vuoi tu. Okay. Stavate detto carta bianca, io
1: certo,
0: giusto. Ho sentito questa cosa così di nicchia. Entrate al garage, entrate nelle discoteche mondo occidentale migliori del mondo, eleganti, tanto eleganti.
1: Però aspetta un attimo, di un po' dov'è che ti possono sentire, se ti vogliono sentire dal vivo, perché Charlotte fa questo dal vivo, cioè in un locale.
0: Allora, beh, io sono la DJ fissa, la resident della braceria, esatto. Del Trebbo di Reno.
1: Esatto, Trebbo di Reno, braceria, provincia di Bologna, braceria.
0: Le domeniche pomeriggio, e adesso come forno abbiamo la domenica, facciamo e faremo anche tutti gli happy hour quest'autunno, quindi la domenica venite lì alle 5:30 trovate la pista per ballare.
1: Tu cosa fai? Metti sui dischi, li racconti, fai quello che
0: no,
1: hai fatto.
0: Io faccio discoteca anche dove non parlo più e metto magari anche dischi più commerciali, però tendo sempre a fare dei set molto di nicchia, non così comuni, e portare le persone a inventare, trovare i nostri dischi, cioè quelli che abbiamo scoperto noi.
1: Benissimo.
0: Grazie alla mia cultura musicale e con la mia conoscenza per diffondere agli altri.
1: Guarda fuori dal vetro, vedi che c'è un sacco di gente, fai ciao con la manina.
0: Sì. No, che emozione.
1: Un sacco di gente è venuta a vedere. Vedi,
0: tanti.
1: Non ci credevano, pensavo fossimo registrati.
0: Sono qui davvero.
1: Fossimo registrati.
0: Sono venuti i signori che erano in macchina.
1: Hai visto? Da Milano.
0: Sono venuti davvero.
1: Milano, hai visto. Va bene, dai, fai
0: come
1: partire.
0: Come dicevamo, Bologna, ci abbiamo da Milano.
1: Sì, vabbè, dai. Allora, io vi rimando a giovedì prossimo e Charlotte,
0: LP del 74, qui l'ultimo di questa carrellata della discoteca dell'epoca del fine 74.
1: Va avanti come un tre.
0: Secondo LP delle First Coin, The Player, tre tracce usate dai giochi di allora, scusate, The Player, Guilty, Astor Bill, che è quella che vi porto questa sera in chiusura di questa puntata Radio Media Castellana con Bruno La Voce.
1: Media
0: ciao.
1: Radio Castellana.
0: Media Radio Castellana, io cosa
1: detto? Radio Media Castellana.
0: Ah sì, è troppo difficile questo nome. E grazie infinite da Charlotte. Verniani, ci vediamo in sala, ci vediamo dove volete voi. Ciao a tutti.
1: Vi saluto anch'io, ci sentiamo. Io sono Bruno La Voce, il proprietario del format. Ciao, a giovedì prossimo.

0: Riders on the Storm.
1: Racconta vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

0: scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: Ben ritrovati carissimi amici e carissime amiche di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa. La puntata di oggi è una puntata particolare perché andrà a toccare un argomento che un po' tutti noi, chi prima chi dopo, si trova a dover affrontare nella propria vita, nel proprio percorso di vita. Eh sì, perché ogni percorso di vita è una salita, a volte dolce, panoramica, a volte aspra, ripida. Ci sono momenti in cui si avanza in compagnia, altri in solitaria, istanti di euforia oppure di sconforto, a seconda che si intraveda la meta o semplicemente che si tragga gusto dal viaggiare, dai piedi messi uno dopo l'altro sul sentiero in strada. Eh sì, la strada. La strada è una delle metafore più potenti della musica non solo italiana, ma soprattutto italiana. Rappresenta il viaggio, la crescita, le scelte difficili, le cadute e le ripartenze. Cantare la strada significa raccontare la vita stessa, con tutte le sue deviazioni, i suoi incroci, i suoi imprevisti e le sue anche direzioni, appunto, non previste nel percorso. Tantissimi artisti hanno trasformato questo simbolo in poesia, rock, dando voce a sogni, ribellioni, speranze. Ecco, in questa puntata andremo ad affrontare quella che è la tematica della strada e della salita, perché ognuno di noi, almeno una volta nella propria vita, quella strada la deve percorrere. Quella strada che la conosce bene, che crede di conoscerla bene, invece sbaglia. Quella strada in cui riesce a mantenersi diritto mentre sbanda, quando sembra di essere felice ma lo stomaco tradisce quelle presunte verità. Guardando quel cielo chiedo se ci sarà per me un po' di pace, che duri un'eternità. Per me incontro luce, passa veloce, l'anima cerca la pace, sì, la pace. E questo è quello che ci canta in La strada, Francesco Gabbani.

Sicuramente questa canzone di Francesco Gabbani forse è una di quelle canzoni che veramente riescono a proporre una riflessione molto moderna, molto consapevole sul percorso personale di ognuno di noi. Quella necessità di trovare il proprio cammino, anche quando magari la società impone dei modelli, impone delle aspettative. E quindi queste canzoni italiane sulla strada come metafora della vita, questa traccia in particolar modo di Gabbani si distingue proprio per, come si suol dire, un suo equilibrio, un equilibrio tra malinconia un po' pop e una profondità estremamente testuale. L'invito poi in fondo è quello di non perdere la speranza e non aver paura di cambiare direzione. Non è poi così facile non aver paura di cambiare direzione. Ma come gli altri, c'è sempre il desiderio di normalità e di appartenenza. La strada ora diventa un simbolo di percorso verso l'accettazione di sé. E dico perché ora diventa? Perché Tony Aiello, con quel "come gli altri", ha voluto veramente dare un bel messaggio, perché questa è una delle canzoni italiane che parlano di crescita personale. Il testo è molto diretto, racconta il bisogno di sentirsi parte di qualcosa senza rinunciare alla propria identità. Ecco, non rinunciamo mai alla nostra identità per compiacere agli altri, per essere accettati dagli altri, perché poi ci sarà comunque il giorno in cui quegli altri, tu a quegli altri, non andrai più bene. Come gli altri adesso cerchi la tua strada un po' in salita, senza luci e non asfaltata. Come gli altri adesso affronti la tua vita, mettendo in discussione anche la tua autostima, promettendo sempre di difendere le tue ambizioni. Come gli altri cerchi di imparare dagli errori.

E già, gli errori. Non è l'unico a parlare di errori, Aiello. La strada diventa il luogo delle esperienze che formano l'identità. E quel viaggio personale tra errori, incontri, consapevolezze. Proprio come questa canzone che adesso andremo ad ascoltare di Ligabue, di questo rocker emiliano. Ci sono sempre le canzoni emiliane, il Nove in the World della Sassa. Ed è una delle canzoni rock italiane sulla vita e sul cammino personale più intense, con il suo classico stile, diretto, sincero, com'è così Ligabue. C'è chi mi vuole più me stesso, più profondo, più maledetto, bravo padre, bravo letto. C'è chi mi vuole perfetto di un po'. E te come ti vogliono? Di un po', come ti vuoi? Tu come ti vuoi? Forse questo non ce lo chiediamo mai abbastanza. Sono vivo abbastanza per di qua comunque vada sempre sulla mia strada.

La vita sicuramente ci mette di fronte molte volte delle difficoltà, no? Proprio come una salita faticosa ma necessaria per crescere. Dovete sapere che un po' di tempo fa, qualche anno fa insomma, grazie alla musica, grazie alla radio, grazie alle mie interviste con i tanti artisti, ho conosciuto un gruppo meraviglioso che poi ho anche avuto il piacere e l'onore di conoscere live di persona. Con 40.000 foto, CD autografati, e abbiamo condiviso una serata bellissima di musica. Loro sono i The Sun e molto spesso nel loro percorso artistico loro parlano di resilienza, no? Questo inno alla resilienza, eh sì, Strada in Salita è proprio un inno alla resilienza. Loro cantano molto spesso appunto le difficoltà della vita che si possono superare, e questo brano è perfetto per chi cerca canzoni motivazionali sulla strada, capaci di trasmettere energia e speranza. La vita, la salita, la metafora della salita diventa veramente un simbolo di impegno, di sacrificio e di fede anche nel futuro. Ed eccomi qua, ci sono passato di nuovo a pelo, come l'ultimo istante in cui cadevo ad occhi chiusi, quando chiedi ormai non credi che ci sarà qualcosa lì per te, ma in fondo è in quel momento che voglio un sogno e voglio un senso, voglio una partita che mi faccia dare il meglio, che questa vita sia la mia strada in salita, che mi possa guidare in ciò che amo, e così sia. The Sun.

Ma insomma, prendiamocela questa strada, prendi la strada. Osa, non restare fermo, devi partire. Assolutamente non puoi continuare a stare fermo. Prendi la strada che porta lontano, scegli la via che ti prende quella mano e non lamentarti, perché la vita è dura. Non ti lasciar convincere che nessun altro può scegliere quello che è meglio per te. E sai perché? Perché la vita è tua, quindi quella strada vattela prendere. Prendi la strada, Vasco Rossi.

poi non dimentichiamoci mai che ci sono comunque quelle canzoni che parlano di strade come un luogo dove trovare le persone che non si arrendono, quelle persone che combattono per un futuro migliore, il proprio ma anche quello altrui, ma soprattutto il proprio. Perché in fondo ogni strada è un percorso di vita, come incontri, separazioni, sogni, a volte infranti, nostalgie. Ma questo non vuol dire che non si possa trovare quella strada che ci porta veramente a vivere una vita migliore. Le strade, i nomadi.

0: perché la mia vita deve essere sempre in salita, Lloyd?
1: Più alti sono gli obiettivi, più aspra è la salita per raggiungerli, sir.
0: Sarà, ma per alcuni mi sembra sia tutto così semplice.
1: Capita solitamente a chi viene calato dall'alto, sir.
0: E noi?
1: Noi abbiamo solo gambe e il coraggio di usarle, sir.
0: Questa è tutta fatica da fare, Lloyd.
1: No, sir. Sono soddisfazioni da conquistare.

Forse in fondo è troppo facile, sarebbe troppo facile e banale una vita lineare, no? Una strada anche lineare, una strada senza salita. Le salite ci fortificano, ci fanno capire le nostre capacità, ci fanno capire anche i nostri limiti e realmente ci fanno capire dove possiamo arrivare. E una volta raggiunta la vetta, sarà per noi estremamente gratificante, soprattutto quando magari abbiamo avuto la percezione di essere soli, abbiamo avuto la percezione che non ci sia stato nessuno a tenderci una mano. Io sono molto fortunata perché nei momenti della mia vita in salita, e questo è uno di quelli, poche ma valide e buone persone che mi tendono sempre la mano, che mi supportano e sopportano ci sono, e questa puntata in fondo è un po' per loro e non devo certo nominarle. Quindi gamba in spalla, prepariamoci a scalare, perché non dimentichiamo mai che la vita ha una sua forza, eh sì, proprio quella forza della vita.

E per quanto questa strada sia difficile da percorrere, comunque bisogna andare. Bisogna reagire alle avversità e andare avanti senza arrendersi, nonostante tutto. Non bisogna lasciarsi abbattere dalle difficoltà e non bisogna restare fermi, appunto. Bisogna cercare, io dico cercare almeno, di affrontare il futuro con positività. Certo, non è sempre facile. Bisogna avere quella resilienza, quella reazione, quindi quel rimboccarsi le maniche e continuare il proprio cammino quando si vorrebbe mollare tutto. Ma al tempo stesso bisogna avere anche quella positività, quell'atteggiamento di chi sceglie di non farsi paralizzare dal dolore o dagli ostacoli, o dal magari sentirsi sconfitti, falliti perché certe cose non sono andate come avremmo voluto che andassero, e quindi continuare a cercare la luce sul fondo delle cose. E quindi facciamo come ci suggerisce una grande amica di Elisa, perché in realtà questo brano è proprio stato scritto insieme a Elisa, da Alessandro Amoroso, uno dei brani in assoluto che celebrano l'amore e la determinazione come dei motori per superare qualsiasi ostacolo. E quindi su, via, dai, comunque andare, no?

Molte volte quando pensiamo alla strada da percorrere, dovremmo ricordarci di associare al concetto di strada alcune parole. Autodeterminazione, ovvero essere padroni delle proprie decisioni e del proprio cammino, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni. Poi strada anche gestione dell'imprevisto. Riconoscere che sebbene non si possa controllare tutto ciò che accade nella vita, un po' come la casualità o il destino, si ha sempre pieno controllo su come reagire e quale direzione ovviamente prendere, seguire, no? E poi un altro concetto legato a strada, il rispetto di sé. Il percorso di crescita implica fare delle scelte coraggiose che siano in linea con la propria autenticità. Io ho fatto una scelta molto coraggiosa, ma chissà quanti di voi hanno fatto delle scelte coraggiose. Ma questo proprio perché è importante non dimenticare mai la nostra autenticità. Non bisogna subire passivamente gli eventi oppure le influenze altrui, ma trovare il coraggio di tracciare il proprio itinerario. Questo è fondamentale. La strada la decido io, perché io voglio decidere quello che è l'inno alla indipendenza, alla mia indipendenza, alla mia libertà di scegliere il mio destino. Quella volontà di prendere in mano la propria vita, guidati dalle proprie scelte, dai propri valori, senza farsi condizionare dalle aspettative esterne o dalle pressioni esterne o dalle pressioni sociali o magari anche, più tristemente, dalle pressioni interne che si hanno tutti i giorni o anche da quelle mancanze interne che si hanno tutti i giorni e che ti fanno capire che la strada, come canta Ermal Metal, la decido io.

0: In fondo, se ci pensiamo, la vita è un po' come la scalata in montagna. Ci sarà sempre un'altra montagna, vorrò sempre farla muovere. Sarà sempre un'impresa difficile, a volte sarò costretta a perdere. Non importa quanto velocemente ci arriverò, non importa cosa mi sta aspettando dall'altra parte. C'è la salita, ci sarà sempre un'altra montagna che vorrò sempre farla muovere. Sarà sempre un'impresa difficile, a volte sarò costretta a perdere. Non importa quanto velocemente ci arriverò, non importa cosa mi sta aspettando dall'altra parte, c'è la salita. L'esistenza, in fondo, può essere paragonata a una scalata in montagna, insegnando che la felicità e il successo non risiedono nel raggiungimento dell'obiettivo finale, cioè la vetta, ma nel superamento degli ostacoli, nella perseveranza e nella crescita personale durante il percorso. In fondo il viaggio conta più della meta. Raggiungere i propri sogni è importante, ma sono le lotte affrontate ogni giorno a plasmare il nostro carattere. La vita metterà davanti sfide che possono far cadere, ma l'essenziale è trovare la forza di non arrendersi e continuare a lottare, a mantenere il controllo e a credere in se stessi, affrontando le incertezze senza fretta e con determinazione. Quella che a volte a me manca, la pazienza, come si suol dire, perché in fondo si ha voglia di cambiare, no? Si ha voglia di arrivare in fondo a quella strada. Ma ricordiamoci che in fondo la strada più importante è quella che scegliamo di percorrere ogni giorno, anche se ci costa fatica. Perché tutto questo? Tutto questo poi alla fine è il sunto di una canzone di un po' di anni fa, la canzone di una giovane all'epoca, Miley Cyrus, scritta questa canzone da Jesse Alexander e John Mabe. Quelle canzoni che veramente trasmettono un messaggio di perseveranza e di determinazione, sottolineando appunto l'importanza del viaggio e delle sfide che si affrontano nella vita. E poi pensiamo anche alla melodia, una melodia molto emozionante, coinvolgente. Il testo stesso invita a non, appunto, come vi ho detto sino adesso, a non arrendersi di fronte alle difficoltà. Bisogna sempre celebrare la crescita personale e la nostra forza interiore, rendendola un inno alla resilienza. E questo in conclusione di questa puntata di Love in the World sulla strada e anche la salita che a volte bisogna percorrere in quella strada. È l'augurio che faccio a ognuno di noi, a me stessa ma a tutti voi che siete in ascolto. Non smettiamo mai di cercare la nostra forza interiore, di crescere interiormente, di migliorarci e anche di capire veramente cosa vogliamo dalla vita.
1: È mezzanotte.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!